0: animo.
1: Dai, che ce la possiamo fare, Aleti.
2: Sì.
1: Sei piena di rinnovato entusiasmo.
2: Sempre.
1: Sai perché? Perché stavo leggendo una notizia molto interessante.
2: Quale?
1: Aspetta. Ne abbiamo parlato prima. Siamo praticamente alla fine dei primi sei mesi di quest'anno,
2: certo,
1: no?
2: A metà anno proprio.
1: Sembra una data come tanto, e invece uno di quei giorni che fanno venire voglia di fermarsi un attimo. Oggi è il 181esimo giorno dell'anno. Leggevo un po' di dati, statistiche che amo. Da domani entreremo nella seconda metà del 2026. È il classico momento in cui ci si accorge che il tempo, diciamo, corre inesorabile, veloce, più di quanto immaginiamo. A gennaio ci sembrava di avere, che ne so, davanti un anno infinito, poi sono arrivate le notizie, gli eventi, le emozioni, le vittorie, le sorprese, purtroppo anche, insomma, un po' di preoccupazioni, i conflitti. Però siamo a metà strada di questo 2026. La domanda è semplice, ecco, se doveste raccontare questi primi sei mesi con una sola immagine, una frase, quale sarebbe? Sei contenta di questi primi sei mesi dell'anno? Facciamo sempre il bilancio a fine anno, inizio anno, partono i buoni propositi. Oh, oggi 30 giugno, metà anno proprio spaccato. Fatto tutto quello che volevi fare, almeno a metà?
2: Non ancora.
1: Allora,
2: no, devo ancora delle cose da fare. No,
1: stavo leggendo
2: Non puoi fare tutto nei primi sei mesi, poi negli altri sei mesi che ti rimane da fare, devi distribuire.
1: Allora vedevo un po' gli eventi, per esempio, delle ultime ore. Caldo record, Sinner che ha vinto con una scarpa insanguinata, il Brasile che ha segnato al 96esimo e ha vinto. E oggi Harry Potter compie 29 anni.
2: Sì.
1: Mamma
2: mia, già 29 anni sono passati.
1: Poi, visto le nuoto, Sarah Curtis ha battuto record come se, insomma,
2: se niente
1: nulla
2: fosse. Così,
1: brava Sarah Curtis. Insomma, ognuno ha le sue cose, no? I record battuti, questi sei mesi. Cosa ricordate di questi primi sei mesi dell'anno? Siamo sempre abituati, ripeto, a fare bilanci a fine anno, facciamoli dopo i primi sei mesi, no?
2: Certo.
1: Che poi servono anche a correggersi.
2: Dici?
1: Cioè, uno vede il semestre per dire forse devo correggere il tiro per arrivare agli obiettivi di fine anno. Ecco, allora, prima del caffè, prima delle notizie, prima di tutto, buon 30 giugno, buona seconda metà dell'anno e ragazzi, diamoci da fare per migliorare appunto questa parte, seconda parte del 2026. Però ci piacerebbe, insomma, sentire da voi con messaggi vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Ecco, com'è andato questo inizio di 2026? E dicevo, però nella seconda parte c'ho buoni auspici per chi l'ha detto che queste cose vanno fatte solo a inizio e fine anno?
2: Certo.
1: Anche a metà, dai, proviamoci perlomeno. Vi sentiamo tra poco, buongiorno a tutti. Noi e voi insieme siamo i mattinieri. Questa

0: energia. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk dal 2015 nei mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ogni mattina sì. La giornata inizia prestissimo con noi 5-7. La nostra missione è l'attualità.
1: L'attualità.
0: Noi e voi ci raccontiamo dei fatti che leggiamo sui giornali, sui quotidiani, appunto sulle agenzie, quelli che ci raccontiamo, quelli che riguardano la nostra attualità. Abbiamo fatto così, scherzando, abbiamo dato un'occhiata al calendario. Oggi 30 giugno, dice che fa? Metà proprio anno già consumato, siamo proprio a metà strada. E allora perché fare bilanci solo a inizio e fine anno? Cioè, avete fatto quello che vi eravate prefissati a inizio anno? Almeno la metà.
1: Certo, almeno la metà.
0: Vai, un po' di messaggi di testo.
1: Sì, questo semestre per me è stato importante. Ho cambiato ruolo in azienda e finalmente ho raggiunto un obiettivo che inseguivo da tempo. Matteo da Torino, poi. Bello sentirvi dire che abbiamo ancora 6 mesi per fare grandi cose. Io non ho raggiunto tutti i miei obiettivi, ma ho superato momenti difficili e questa per me è già una vittoria. Ora si riparte, Valentina da Palermo. Poi avevo promesso a me stesso di fare più attività fisica, qualche mese sono andato forte, poi ho rallentato, però ho capito che la cosa importante è ripartire ogni volta. Simone da Padova.
0: Mai fermarsi. Max ha raggiunto il primo obiettivo.
2: Ciao, buongiorno a tutti. In questi primi 6 mesi dell'anno ho perso i miei primi 20 kg. Ciao.
0: Dai. E poi ne restano altri 20, credo, no? A questo punto.
1: Ma 40, cioè,
0: non so. Non lo so, i primi 20, uno dice sto a metà e sei a metà strada. Sono bravo ancora col pallottoliere. Gianni, buongiorno, come va a te stamattina? Racconta, i 6 mesi.
3: Buongiorno. Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: I miei primi 6 mesi sono stati uno sforzo continuo per quello che accadrà nei secondi 6 mesi. Bene. Un nuovo lavoro, quindi qui non si abbassa la guardia. Schiss a tutti. Gianni da Latina.
0: I primi 6 mesi per Gianni da Latina sono stati propedeutici ai secondi 6 mesi, capito? Che iniziano da domani.
1: Certo.
0: Fatto la, come me, io faccio cerco di fare le scalinate, 4 piani a piedi, in modo da poter mangiare poi.
1: E ti bastano questi 4 che stai dicendo? Ma io dico non lo
0: faccio con la passeggiata preparatoria, perché faccio 200 metri a piedi, posso mangiare in abbondanza, capito? Che cavolo. Allora, non sono in tanti messaggi di testa che mi stanno facendo sorridere.
1: Avevo l'obiettivo di viaggiare di più, invece il tempo è volato tra impegni e lavoro, però ho iniziato a organizzarmi meglio e magari nella seconda metà dell'anno forse arriverà la svolta. Lorenzo da Bologna. Avevo tanti progetti per avevo tanti progetti per questa prima metà dell'anno, alcuni sono partiti, altri sono rimasti purtroppo nel cassetto. Ilaria da Parma.
0: Io sorridevo per il messaggio di Andrea. Sei mesi sono volati, però sto cercando di mantenere il proposito di Capodanno. L'unica cosa che ho perso davvero però è il foglietto dove l'avevo scritto, che non si ricorda. Qual
1: era? Ma non ti ricordi neanche, io non lo so.
0: Va bene, dai ragazzi, al di là di tutto ci stiamo scherzando un po' su. Siamo a metà anno, avete fatto almeno la metà di quello che appunto vi eravate prefissati inizio anno, cioè ci giochiamo un po' su, dai. Vocali per rispondere al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Poi c'è la raffica finale più tardi per proprio il saluto dei mattinieri qui su Radio Kiss Kiss. Il nostro ce la posso fare. Canzone nuova adesso, mettiamo Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Fabrifibra antidroga nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, nel mezzo del cammin di nostra vita.
1: Mi ritrovai, Martel Vascuro.
0: Oh, reminiscenze scolastiche, qua citiamo il sommo poeta, ragazzi, mica così cotica. No, per dire, siamo nel mezzo del cammin del 2026, non vi vogliamo mettere ansia, dicevo, non mi cade in 6 giorni che non gliela faccio, però è per dire che partiamo sempre inizio anno con dei buoni propositi. Oh, siamo a metà anno, avete realizzato almeno la metà o a che punto siete con i propositi che avevate inizio anno? No, ci giochiamo un po' su, sì. Però stanno venendo fuori un sacco di messaggi divertenti, i vocali li sentiamo tra poco, però saluto Monica da Bari. Dice, sì. Ragazzi, ho iniziato la dieta il 2 gennaio, da allora ho perso solo la pazienza, perché poi ti arrabbi perché certo. Dice, malgrado i sacrifici non calo, ma come è sì. possibile? Come che si chiama quella cosa glicemica là, quel problema? Cioè, c'è un modo di definire questa, ma è una sindrome metabolica, se ricordo bene.
1: Sindrome metabolica.
0: Che devi far verificare quella, capito? Che malgrado i sacrifici non cali, vabbè, poi ci sono i professionisti, dietologi, medici, che ti diranno cosa fare. In bocca al lupo, però io vorrei farci una puntata speciale. Su queste cose qua, vuoi perché anch'io sono sovrappeso, quindi anzi. Ho calcolato l'indice BMI o BMI, che sarebbe sì. più corretto visto che è un acronimo inglese, e chi mi dice che non sono sovrappeso, sono primo grado di obesità.
1: Però primo grado, non è che stiamo parlando di una cosa.
0: Vuol dire che, fra l'altro, l'obesità, leggevo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è una pandemia, cioè siamo sempre più, mangiamo tanto, siamo opulenti, mangiamo male, c'è tanta opulenza più che siamo opulenti. E quindi qual è la questione? Che si sta facendo di tutto per battere questa pandemia legata appunto al sovrappeso, tra l'altro con nuovi farmaci e nuovi ritrovati che stanno funzionando sempre di più. E una di queste mattine voglio parlarne con un professionista, con un medico, vediamo se riusciamo a chiamarlo, dai, che così ci raccontano un po' per esempio come funziona con quei due principi di cui si sta parlando tanto, di quei due spero di non sbagliare a definirli, non mi ricordo il nome, ma quelli che ti fanno la tirzepatite e l'altro non mi ricordo come si chiama, però che fanno, stanno veramente aiutando tanto le persone a perdere peso. Ne parliamo un'altra volta tra poco, però vi sentiamo sui sì. buoni propositi per la seconda metà dell'anno qui nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.

0: E come diciamo sempre noi,
1: animo, animo,
0: dai che ce la possiamo fare. Oh, parlato di dieta e un sacco di messaggi, la prova costume spaventa tutti, c'è chi già l'ha affrontata, chi non ancora. Io se mi metto in costume spavento più che altro per il pallore, sono bianco da paura.
1: Ma sai che ti vedo però meno bianco rispetto all'anno scorso, sì, non so
0: le
1: perché.
0: Braccia e le gambe, poi ho il segno della canottiera come molti, no,
1: non ho visto la pancia sicuramente sarà bianca,
0: vabbè, perché non mi sono messo proprio il sole, anche perché invecchia la pelle, è troppo sole.
1: Sì, io non
0: va bene
1: sole,
0: per la vitamina D, però vabbè, no, dicevo, saluto tutti quelli che mi chiedono chiarimenti sulla cosa di cui ho fatto accenno solo. Ne facciamo una puntata di mattina, sì. Promesso, di questi due farmaci, non parliamo del nome del farmaco inteso come prodotto, perché non posso fare pubblicità,
1: no,
0: chiaramente.
1: Certo.
0: Però per dire, sono i due principi che, non so se sono principi attivi o come chiamarli, semaglutide e tirzepatide, sono due farmaci innovativi per il trattamento del diabete di tipo 2 e dell'obesità. Entrambi si somministrano tramite microiniezioni sottocutanee e agiscono, che cosa fanno? Riducono l'appetito, stimolano il senso di sazietà e fanno dimagrire tantissimo. Sono un po' quelle le cose più innovative, no? Per combattere quella che l'OMS ha definito la pandemia da obesità, no? E quindi informatevi dal vostro medico, che sicuramente saprà consigliarvi. Abbiamo lanciato però un altro argomento e su questo ci torniamo, magari chiamiamo un professionista nei prossimi giorni. Allora, oggi 30 giugno si chiude ufficialmente la prima metà del 2026 e noi vi abbiamo chiesto: ma avete fatto almeno la metà di quello che avevate prefissato inizio anno? Karen,
2: Max, ciao Letti, questi primi sei mesi sono stati molto impegnativi, stancanti, perché mi sto preparando al trasloco. Schissa a tutti, Carlo.
0: Cioè, hai fatto i primi sei mesi di preparazione al trasloco, che non è roba da poco, tra pacchi, in scatolare, le masserizie si chiamano, no?
3: Buongiorno ragazzi, Angela da Napoli. Allora, io lo scorso anno ho avuto un infortunio proprio in questi giorni e pensavo, appunto, a questi giorni, come il mio rientro nelle gare, come un novello Odisseo, visto che a breve esce anche il film di Nolan. E invece nulla.
0: Niente.
3: Non ho praticamente risolto. L'unica nota positiva è il fatto che ciuccio le tette, che è la mia amata.
0: Quella è una bella cosa, mica da poco. La tua amata ti consola così, va benissimo. Vincit, vai, vedi che.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Danilo.
0: Ciao Danilo.
4: Io mi ero prefissato a fine anno di vincere il Super Enalotto, però nei primi sette mesi ancora non è successo.
1: Vero.
4: Vediamo che succede dopo.
0: Ma lasciate
1: io quello ogni anno,
0: ragazzi.
1: Io.
0: Raga, ma lasciate perdere, non buttate soldi di tasta roba qui, vai. Maura, buongiorno.
5: Maura da Modena. Il mio progetto a gennaio era, cavolo, a giugno se perdo un chilo al mese, ho perso sei chili, invece niente. Sono rimasta per fortuna tale uguale. E l'altro obiettivo che abbiamo raggiunto io e mio compagno, mio marito, abbiamo finito due finanziamenti che ci massacravano, quindi da adesso è tutta una discesa. Wow, mamma
1: mia. Bravo.
0: Allora, è tolto

0: Mace per gli amici Maze. Suona molto meglio.
1: Sì.
0: Maze con Salmo e con la pesce. La canzone Cattive Abitudini nei mattinieri Kiss Kiss. Torna anche l'argomento, no? Le cattive abitudini alimentari. Sì. Ragazzi, promesso, lo trattiamo domani perché mi avete scritto, ci state scrivendo di ogni su queste cose qui che riguardano la dieta, anche perché molti si apprestano a debuttare in spiaggia in tutto il loro splendore. Eccomi qui, sono arrivata alla passerella. Chi c'è per scendere in spiaggia? E a volte diventa un tappeto rosso, red carpet, capito?
1: Sì. No, un messaggio molto
0: modello
1: carino.
0: Modello Giudito, vai, messaggio, vai, leggi.
1: Mio marito e io diciamo sempre all'inizio dell'anno se scendiamo di 10 kg, ci sposiamo religiosamente, ma adesso siamo diventati 20 kg in più.
0: E quindi non...
1: Siamo lo stesso sposati, tutto il resto in comune, però giustamente non hanno, lo so,
0: ma... Un po' di saluti, dai, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Pasquale Trambieri di Bologna.
0: Che dici Pasquale?
2: I miei buoni propositi per i secondi 6 mesi, rispetto ai primi 6 mesi, non sono cambiati per niente. I debiti che avevo ai primi 6 mesi li avrò anche nei prossimi 6 mesi.
0: E allora tutto normale. Dai, ciao Giuseppe, come stai?
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Giuseppe da Milano. Io la bronzatura non ho problemi, avrei melatonina da vendere.
0: Ma serve più la melanina che la metto al melatonina, mi sa, per la bronzatura. Però vabbè,
1: Sì, melanina. È la melanina, non è melatonina.
0: Vabbè, pronto, chi è? Buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri, Pasquale di Locorotondo. Fine turno di notte, torno a casa sempre da Massafra.
0: Ciao, un saluto, pronto?
1: Ciao.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri.
0: Vai.
5: Franco da San Severo.
0: Oh, ciao Franco, un saluto a te, guarda quanti saluti.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Vai.
6: I buoni propositi per il secondo semestre dell'anno sono uguali al primo, quindi lavorare in attesa delle meritate ferie fra pochi giorni e poi lavorare
1: e ferie per poi.
6: Vi saluto, vi ho ascoltato tutto il programma stamattina.
0: Bene, speriamo tu sia contento. Ragazzi, torniamo in onda domani con i mattinieri dalle 5 alle 7, tra poco Pippo e Adriana con il Pippo Velo Show, grazie alla regia
1: Andrea Cimmino.
0: Vi lasciamo con gli Oasis dal 1990.

0: Forse il 2027 sarà l'anno giusto perché io vada a vedere il concerto degli Oasis.
1: Bello, vengo con te.
0: Ah, non sei stata invitata. Però
1: mi
0: vabbè,
1: invito
0: se
1: da
0: vuoi,
1: sola.
0: Se vuoi vieni. Gli Oasis con Stand By Me hanno chiuso i mattinieri su Radio Kiss Kiss e aprono quasi il Pippo Pelo Show.
1: Ma prima, visto che sono le 6:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione. Per tutte le news c'è Alessandra Prea, tra poco.
2: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Il terremoto in Venezuela, mentre non si ferma lo sciame sismico dopo la duplice scossa di giovedì, un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dopo 108 ore nello stato di La Guaira. Il bilancio provvisorio è di oltre 1700 morti e decine di migliaia dispersi. Nel frattempo è stato trovato senza vita il 58enne di Salerno, Enzo Cuomo. Recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Al momento sono 16 i cittadini italiani che risultano tra le vittime. Temperature record in Italia ed Europa, oggi il picco del caldo, due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore. E continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso, oggi e domani saranno 25 da nord a sud, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. Ma oltre al caldo si fanno i conti anche col maltempo, ieri violenti temporali hanno colpito in particolare Lombardia e Piemonte, diversi interventi per alberi caduti e cantine allagate, autorità in allerta anche per il monitoraggio dei fiumi milanesi Seveso e Lambro, disagi e ritardi per la circolazione ferroviaria a Torino. La cronaca, il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente a Reggio Emilia, l'assassino è ancora in fuga. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Indaga la polizia. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, 60 anni, originario di Capodorlando, in provincia di Messina, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. Germania sotto shock dopo la sparatoria a Stade in Bassa Sassonia. Un uomo di 45 anni coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi è sospettato di aver sparato in un centro per madri e bambini uccidendo 6 persone. L'attentatore aveva un appuntamento con alcune delle vittime per discutere dell'affidamento della bambina. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev, Vadimir Molaev. Oltre a lui sono stati colpiti anche la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia di genitori è in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Siamo allo sport con i mondiali 2026, Germania fuori ai 16esimi, eliminata ai rigori dal Paraguay dopo che tempi regolamentari e supplementari erano terminati sull'1-1. Agli ottavi va anche il Marocco che ha battuto l'Olanda sempre calci di rigore. Avanti il Brasile di Carlo Ancelotti che ha superato il Giappone per 2-1. Infine tennis, Jannik Sinner approda al secondo turno di Wimbledon con grande fatica. Il campione in carica ha battuto al quinto set in rimonta il serbo Kecmanovic in 3 ore e mezza di gioco. Nulla da fare invece per Luciano Darderi, superato dallo statunitense Quinn. Nel tabellone femminile, eliminata Elisabetta Cocciaretto dalla cinese Wang. Con questo, per il momento, abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, Kiss Kiss a tutti.

0: dico? La dico tutta?
1: Dilla tutta, sì, che sì, la vuoi dire a metà? Io
0: ho goduto un po' stamattina quando ho sentito che Germania e Olanda sono fuori dai...
1: Sono fuori dagli ottavi di finale.
0: Ai
1: sì.
0: mondiali. Sì, sì, sì, ma è un famoso malcomune mezzo caudio.
1: Ieri hai visto il Brasile?
0: Il Brasile invece va avanti. E anche il Giappone è fuori a causa del Brasile, appunto, che gliel'ha fatta vedere nera il Brasile.
1: Eh sì.
0: Tu, Adriana, stai seguendo ovviamente tutto il passo dopo
1: passo. Ho seguito un po', devo dire la verità.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, mio figlio voleva seguire, ho seguito anch'io. Hai seguito e mi è piaciuta la vittoria del Brasile.
0: Brava.
1: Grazie. Dai, buongiorno. Oggi è martedì 30 giugno.

0: E hai trovato affascinante anche Sinner, che ha vinto col piede insanguinato.
1: Sì,
0: Adriana,
1: sì,
0: ha trovato
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: sexy il piede insanguinato di Sinner.
1: Non l'ho trovato sexy, ma l'ho trovato estremamente resiliente.
0: Resiliente,
1: cioè,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: dobbiamo
0: sì.
1: utilizzare questo termine inflazionatissimo, vale la pena utilizzarlo
0: fatto, infatti,
1: quando è giusto.
0: Stamattina lui ha fatto il certificato di resilienza.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Dovremmo farlo anche noi un po', dai.
0: Allora, posso salutare Emanuela che mi ha regalato questa camicia?
1: Molto bella, devo dire.
0: No,
1: molto è di lino?
0: Sì, no, no, è mia.
1: Anna Chiara, oddio, l'ho sentito, grazie.
0: Si è sentito oddio in onda di Anna Chiara. Sulla battuta.
1: Sulla battuta,
0: esattamente,
1: certo, certo.
0: Va bene.
1: Allora, oggi è 30 giugno, ufficialmente finisce questo mese tipicamente estivo,
0: sì.
1: dove chi va a fare le vacanze a giugno viene considerato dagli altri fortunato.
0: Fortunato.
1: È vero o no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: O intelligente, allora, cioè le vacanze intelligenti,
0: io
1: quelle che si fanno a giugno.
0: Ho detto a dei miei amici che stavano partendo, ho detto
1: sì.
0: ragazzi che culo, quanto mi piacerebbe
1: vedi,
0: partire
1: c'è
0: adesso.
1: C'è per chi parte a giugno.
0: Perché noi siamo i forzati di agosto.
1: Sì, è vero.
0: Noi facciamo le... noi facciamo una radio verità, diciamo le cose come stanno. Agosto è l'unico mese in cui non viene fatta l'indagine radiofonica. Cioè, quelli che chiamano le persone per chiedere che radio ascolti, eccetera, eccetera, lo fanno per tutto l'anno, tranne che ad agosto.
1: E quindi agosto
0: e quindi
1: siamo
0: le
1: un
0: radio
1: po' più
0: ad agosto
1: liberi.
0: Insomma concedono alcune radio, altre invece le concedono già da giugno, insomma, poi dipende dall'organizzazione. Noi andiamo in ferie sempre ad agosto.
1: Però noi fino a qualche tempo fa eravamo convinti, e diciamo una delle critiche mosse agli italiani, all'Italia in generale, era che il fatto di andare in vacanza o di chiudere le aziende o di chiudere tutta la produttività ad agosto fosse una fissa solo italiana, invece non lo è. È europea, anche in Francia e Spagna avviene la stessa cosa, si ferma praticamente tutto.
0: Però tu lo sai, Adriana, che molti italiani ormai programmano le ferie in base alle nostre ferie. Cioè,
1: le
0: nel
1: nostre,
0: senso che loro sono contenti.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: faccio subito una domanda agli italiani: ma se Adriana ed io, se il Pippo per lo show lo fermassimo adesso, tipo, vi farebbe piacere se ci fermassimo tipo per 15 giorni? O vi darebbe fastidio?
1: A partire da lunedì?
0: A partire da lunedì, perché voi i primi 15 giorni di luglio lavorate ancora. Fateci sapere. 347-490-0042. Cioè, siete contenti che questo programma si ferma ad agosto? O vi piacerebbe che si fermasse anche adesso? Cioè, vabbè, così. Perché noi un po' rappresentiamo per tutto l'anno, perché la nostra stagione, diciamo, va da settembre
1: a luglio.
0: Per tutto questo periodo rappresentiamo un po', tra virgolette, l'inverno, sì. l'anno lavorativo delle persone. Poi l'estate per noi è rappresentata da agosto, cioè quando non ci siamo, allora la gente dice, vabbè, non ci sono, è estate, sono in vacanza anche loro.
1: Noi quest'anno ci fermiamo ad agosto, però la domanda che vogliamo farvi è, ma voi le ferie ad agosto le scegliete liberamente? Perché amate, non voglio dire il caos e il caldo, perché nessuno ama il caos e il caldo, ma perché amate fermarvi ad agosto? Oppure siete costretti per via del vostro lavoro, perché la vostra azienda o comunque il vostro lavoro in qualche modo si ferma solo in quei giorni lì di agosto?
0: Volevo salutare Cosimo da Benevento che ha scritto: mi darebbe molto fastidio se vi fermaste adesso. Ma come ti darebbe fastidio? Sentiamo. Vai, ci stanno mandando tanti
2: buongiorno
0: messaggi.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Assolutamente no.
0: No.
2: Sarebbe un dramma.
0: Sarebbe
2: senza
0: un dramma.
2: Di voi i prossimi 15 giorni.
0: Quindi niente, dobbiamo venire, Adriana. Fere ad agosto tutta la vita per voi. Scrivi un altro, prego, vai.
3: Buongiorno da Miri Rattigliano. A me dispiace anche che chiudete agosto, perché io lavoro.
0: Ah, vedi.
3: Lavoro in un agriturismo, quindi l'estate per me è lavorativa.
1: Quindi
3: sempre.
1: Vai in vacanza forse d'inverno.
3: Schifo a tutti.
0: Sì,
1: schifo a te.
0: A lei dà fastidio pure che andiamo in vacanza da agosto. Tenariscelo.
1: Già.
0: Andiamo avanti.
4: Buongiorno Kiss Kiss, sono
1: Buongiorno.
4: Angela da Benafro. Vorrei che il vostro programma non finisse mai. Anche ad agosto vorrei che ci foste, perché mi fate sempre tantissima compagnia. Kiss Kiss, un bacio da te Pippo e a te Adriana.
0: Grazie mille,
1: grazie.
0: Questi sono quelli che ci mandano poi sui social, ci scrivono ad agosto, ma quando tornate, che
1: noi ci mancate,
0: manco abbiamo messo il piede fuori la radio, tipo il lunedì non veniamo perché è il primo giorno di ferie, il martedì arrivano già i messaggi, ma quando tornate,
1: è vero.
0: Vai, prego, sentiamone ancora.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Assolutamente no.
0: Ecco,
5: secondo me dovreste fare 15 giorni a luglio e 15 giorni d'agosto, così spezzate.
0: Così spezziamo.
5: Kiss kiss.
0: Vabbè, sappiate che ad agosto
1: non sarebbe male.
0: Ad agosto
1: dire.
0: Vi libererete di noi per un mese intero. No, e questo è per voi, non è per me. Dico per voi ascoltatori.
1: Ah, non è per lui, perché lui comunque non andrà in vacanza, non avrà la camera luxury, quella con la piscina.
0: Allora, sappiate che per un mese non avrete
1: spa,
0: notizie di noi.
1: Capito.
0: Andiamo avanti, vai.
1: Però è molto dispiaciuto, effettivamente. Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
6: Le canzoni sotto la doccia. doccia. Sotto la doccia.
7: Però mi piaci, non ci posso fare, mi piaci. E mi hai convinto che tua madre si sentiva troppo sola. Per stare un po' da noi che una settimana vola così.
0: Grande Alex, che ho visto su Instagram l'altro giorno in una fotografia molto tenera dove giocava con la palla con suo figlio.
1: Ah, ok, lo salutiamo e adesso ascoltiamo questo pezzo che è del 1998 e appunto mi piace.
8: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale.

0: Radio Kiss Kiss. Gli italiani stanno parlando già di ferie. Adriana, vogliamo sapere anche voi quando andate in ferie, qual è il vostro periodo di ferie, cari amici ascoltatori. Mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042. Siete già in ferie? Perché domani è giornata importante, molti partiranno.
1: Beh, domani è il primo luglio, quindi ti ricordi quando, non so se esiste ancora proprio come espressione, vado in vacanza la prima quindicina,
0: la prima quindicina di luglio. Ma certo che esiste.
1: E domani parte la prima quindicina, cioè chi ha affittato magari una casa, i primi 15 giorni di luglio, quindi si comincia già a partire. La vacanza la fate quindi nel periodo ideale oppure nel periodo imposto per questioni lavorative? Sentiamo un po' cosa ci raccontano gli italiani.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao,
2: Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: Inferiore. Allora, a noi, parlo secondo me a nome di tutti, mi piacerebbe che voi non ci foste questi 15 giorni di luglio.
0: Vedi?
2: Però ragazzi, le ferie sono sacre, quindi
0: vero,
2: io penso che anche voi abbiate il diritto,
0: grazie,
2: di andare qualche volta in ferie
0: qualche
2: a giugno se lo chiedete.
0: Va bene,
1: grazie Daniela,
0: mille. Ciao, chissà te, buona giornata.
3: Ma perché non andate nemmeno in vacanza ad agosto? Così nessuno si preoccupa, nessuno è dispiaciuto e fate contenti tutti.
0: Scusami caro,
3: soprattutto per chi lavora.
0: Ma tu perché non ti fai i fatti tuoi e ti stai in un poco zitto? Andiamo avanti. Ma guarda,
1: sentiamo.
0: Adesso anche le pulci hanno la tosse. Andiamo.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Per me purtroppo l'estate è lavorativa. Autista NCC, Paolo da Prato.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, un bacio.
0: Estate.
1: Sì. Poi ci sono quelli che lavorano tutto il periodo estivo,
0: sì.
1: Quindi le vacanze poi si fanno da settembre a ottobre in poi.
0: Barbara da Cuneo, buongiorno.
1: Buongiorno Barbara.
5: Ciao.
0: Grande Barbara, vacanze già da oggi, giusto?
5: Ora, siamo partiti adesso con mio marito.
0: In questo momento ovviamente la radio su Radio Kiss Kiss, che invece non si ferma mai, non è mai in vacanza
5: mai.
0: La radio c'è sempre.
5: Fino al confine sarete con noi.
1: Ma dove ve ne andate? Cioè partite da dove a dove?
5: Siamo partiti da Cuneo,
1: okay,
5: e arriveremo in Francia, in Costa Azzurra.
0: Wow, mamma, che bello!
5: Siamo col camper, quindi andiamo un po' all'avventura. Come
0: sì, però non fino al confine, perché tu devi scaricare l'app di Radio Kiss Kiss sul tuo telefono,
5: veramente,
0: che è totalmente gratuita. Scarica l'app e puoi ascoltare e vedere la radio o la TV di Kiss Kiss sempre, anche in ovunque tu vada nel mondo.
5: Provvedo subito.
0: Immediatamente.
1: Sì, non l'avevi ancora scaricata, quindi lo devi fare subito.
0: Sì.
1: Senti Barbara, la prima volta che andate in Costa Azzurra?
5: No, siamo già stati sempre con il camper e adesso l'anno scorso abbiamo fatto la Provenza,
1: mm-hmm,
5: e quest'anno vogliamo rimanere appunto sulla Costa Azzurra e
0: voi siete proprio
5: spiaggetta libera.
0: Voi siete proprio spiaggetta libera, voi siete proprio camperisti convinti, ce lo fate sempre.
5: Selvaggi,
0: bello. E andate quindi da soli, tu e il tuo compagno, chi siete?
5: Io e mio marito, perché abbiamo i figli grandi che ormai non ci seguono più.
0: Che non vi seguono più.
1: Oh, bello, quindi vi fate
5: trasferte in Palermo.
1: Ok. Senti Barbara, il periodo in cui fate le vacanze è sempre questo?
5: Sempre questo, perché appunto lo preferiamo per un discorso, uno per il troppo caldo,
1: mm-hmm,
5: perché ad agosto appunto c'è troppo caldo e poi c'è meno folla.
1: Meno folla e poi si risparmia, è vero ancora che si risparmia un po' di più?
5: Qualcosina, sì.
1: Ok,
5: sì,
1: ok, sì, i prezzi sono leggermente più bassi.
0: Senti,
5: leggermente più bassi.
0: Al
5: sì,
0: volo, dimmi un paio di cose buone in cui il camper è comodo e un paio di cose in cui il camper è un po' scomodo quando vai fuori, sinceramente.
5: Vabbè, comode che durante il viaggio trovi un posto che ti piace,
0: ok, ti fermi
5: e lo
1: visiti. Esatto.
0: Bello, questo è bellissimo.
1: Una
0: sì,
1: cosa scomoda
5: che
1: il bagno
5: non ti sentiamo più.
0: Barbara, ci sei?
5: Siamo sul colle.
0: Stavi dicendo scomodo cosa?
5: È per il discorso che non tacchi mai, nel senso che soprattutto per la donna hai sempre la casa da pulire, anche se rimpicciolita, ma
0: C'è sempre da pulire,
1: le pulizie,
0: che non hai la servitù, diciamo.
5: Avere la casa.
0: Sì, è come stare a casa, avere la casa appresso, per cui devi stare sempre lì a pulire.
1: Poi forse ci vuole anche maggiore attenzione quando l'abitacolo è ancora più piccolo e quindi se c'è disordine, se c'è sporco, si nota subito.
0: Hai visto che la signora ha detto per la donna, perché è ancora così ovunque, è sempre la donna che
1: da me non è
0: che si deve occupare della pulizia.
5: Ci sono dei pensieri.
0: Certo.
5: Perché
0: È l'uomo chiaro.
5: Non
0: che allora, l'uomo non ha.
1: Va allora, bene, Barbara, va. Noi.
5: Ciao.
0: Ciao, buon viaggio.
1: Buon viaggio, vi auguriamo buone vacanze.
0: Grazie, grazie, grazie, buone vacanze. Chi schizza voi, Barbara. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
6: Adriana, tutte le cose che hai citato, ovvero
0: ecco,
6: che
0: Viviana. Pippo
6: si concede un viaggio, si concede la camera luxury,
0: sì.
6: Sono tutte cose meritate, perché Pippo, a differenza tua, lavora.
0: Grazie mille.
1: Esatto, cose allora, meritatissime, come quelle che fate voi.
0: Grazie,
1: che purtroppo
0: Viviana.
1: Non sono meritate, ma sono scroccate.
0: Le sorelle di Torino c'entrano sempre il punto. Adriana voleva fare le pulci ai miei viaggi, alle mie vacanze. E Viviana l'ha zittita. E lei.
1: No, insomma, veramente parlo ancora.
0: No,
1: comunque, grazie alle sorelle Scroccone.
0: Ma
1: chi sta voi?
0: Zitta!
1: Loro fanno vacanze tutto l'anno, non hanno bisogno che chiudano le aziende.
0: Facciamo una pausa, va.
1: Bello questo pezzo, si chiama Magnetic.

mixato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo stadio.

0: chilometri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
9: Jerry Calà per Seat, prima...
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età.

0: sì, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari sono stati già annunciati, presenti all'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara l'11 di luglio.
1: Esattamente,
0: sabato
1: la
0: 11 luglio.
1: Quarta ed ultima tappa del Kiss Kiss Way, quindi grande festa insieme anche a tutti gli ospiti che ci raggiungeranno.
0: E ci saranno anche loro, i pinguini tattici nucleari, che non, tra l'altro noi amiamo tantissimo. Questa è un'estate di concerti e di grandi feste. Adriana, c'è gente che è già pronta a Tor Vergata per il concerto di Ultimo, sono già lì davanti al palco.
1: È vero.
0: Ma io dico, no, questi,
1: lui è
0: questo
1: un fenomeno,
0: caldo che
1: eh?
0: Fa, sono arrivati lì una settimana prima, ma come si lavano, come vanno in bagno, cosa, cioè stanno lì davanti al palco, no, noi stiamo con sto caldo, con 800 gradi, ma come arriveranno al concerto?
1: No, io
0: capiranno,
1: mi metto,
0: allora, qualcosa di quello che Ultimo
1: allora,
0: farà.
1: Allora no, io mi metto nei panni, per esempio, dell'artista in questione, che in questo caso è Ultimo. Come ci si sente ad avere e
0: quando
1: a ricevere?
0: Quando tu stai a casa, magari lui in questo momento è ancora alle Maldive,
1: probabilmente,
0: e sa che sotto il palco a 800 gradi ci sono migliaia di persone che lo stanno già aspettando,
1: che lo stanno attendendo da giorni e giorni, sacrificando sonno, cibo, eccetera,
0: incredibile,
1: eccetera. Comunque, allora, torniamo invece alle vacanze. La domanda è facile. Tante aziende, abbiamo capito che non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, per esempio in Francia, in Spagna, in Germania, chiudono ad agosto. Quindi le ferie sono un po' obbligate, sono costrette ad agosto. Quindi voi le fate ad agosto per questo motivo o perché vi piace staccare ad agosto? Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Ciao.
2: Sono Maria.
0: Ciao Maria.
2: E io le vacanze cerco di distribuirle, quindi prendere qualcosa, non so, a giugno.
1: Giusto.
2: Poi qualcosina
1: giusto.
2: Anche a luglio.
0: Così
2: e
0: si
2: il grosso delle ferie anche ad agosto, perché ho la casa al mare, quindi mia figlia preferisce stare con gli amici che non vede da tempo,
0: che non vede tutto l'anno. Ad agosto si fanno le vacanze anche per questo, ci si ritrova con persone, per, soprattutto per chi ha la casa in un parco, in un villaggio, arrivano tutti ad agosto e quindi ad agosto si sta insieme.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
3: Tommaso da Bari.
0: Ciao Tommaso.
3: Io vorrei tanto andare a luglio in vacanza, purtroppo però solo dal 16 al 23 agosto.
0: Lui è un forzato di agosto.
3: Tutti.
0: Sì, ci sono le vacanze forzate ad agosto. O le fai ad agosto o non le fai.
3: Buongiorno.

0: Ragazzi, vado in vacanza in Egitto. Ma sei matto? Ma lo sai che caldo che fa? A Milano 45, però.
1: No,
0: vabbè.
1: No, è vero.
2: Però almeno lì c'è il mare.
1: No, ci sono stata ad agosto l'anno scorso in Egitto a Marsalam e devo dire,
2: e
1: oddio, faceva caldo. Si boccheggiava, sì,
2: ragazzi,
1: ma si boccheggia
2: anche
1: qui. Adriana
2: mi chiamò e mi disse sto boccheggia...
1: Peccato.
2: Sto boccheggiando tantissimo.
3: Brava.
2: Esattamente, in Egitto dico scusa, potevi boccheggiare anche in Italia. C'erano 50 gradi anche qua, c'era bisogno che andassi a boccheggiare.
1: Ma lì sono andata a boccheggiare sul mare nel villaggio, nel resort.
2: Cioè, ognuno boccheggia dove Anna Chiara boccheggia, sempre a Castellammare, dove fa molto caldo.
1: Molto caldo. A Salerno tu non boccheggi?
2: No.
1: C'era
2: una bella arietta stanotte.
1: Ma tu hai la casa sul mare?
2: C'era una bella arietta stanotte. Riccardo da Alcamo in provincia di Trapani, buongiorno.
1: Ciao Riccardo.
4: Buongiorno.
2: Riccardo, tu boccheggi a Trapani, da Alcamo?
4: Io sono Peressa da Alcamo, che ho 5 giorni di riposo.
2: Non capite niente. Vabbè,
1: sì.
4: No, tu... io sono di Alcamo.
1: Sì,
4: tu
1: sì, sei l'abbiamo capito.
2: Sì, sì, sì.
4: Ho 5 giorni di riposo, sono qui a casa. E poi ritorno di nuovo al lavoro su a nord a Colle di Tenda. Lavoro mm-hmm. come antincendio in un tunnel.
1: Ah, ok, quindi lavori.
2: Come antincendio lavori?
4: Antincendio.
2: Cos'è stamattina?
1: Allora, Anna Chiara, vieni a sistemare le ciliegie a Pippo.
2: Mi devo sistemare la bocca proprio.
1: Sistemiamo un po' la dentiera. Allora, Riccardo, quindi tu non vivi ad Alcamo più?
4: No, la mia famiglia si vive ad Alcamo, io no.
1: Tu no, perché lavori lavori al nord. Ma se te, il 28 luglio ti sposi, è vero?
4: Sì, mi sposo il 28 luglio.
1: Ti sposi ad Alcamo?
4: Sì, ad Alcamo.
2: Ad Alcamo, dove ci saranno il 28 luglio, sono previsti 872 gradi all'ombra. Però sì, tu ti sposerai ad Alcamo comunque, no? Perché insomma, sì, è la tua terra natale. Tra l'altro, Adriana, c'è anche la vacanza di tutti quelli che vivono fuori e che tornano a trovare le famiglie, come il nostro Riccardo, no? Che vive fuori e quindi, diciamo, le ferie spesso e volentieri, molti, soprattutto agli inizi, quando si spostano per i primi anni, tornano a casa. Poi dopo, piano piano, riducono il periodo di tempo trascorso a trovare genitori e famiglia e aumentano quello trascorso in altri posti.
1: Sì, trascorso altrove. Allora, quindi, andrai in viaggio di nozze, Riccardo?
4: Andrò a viaggio di nozze a fine settembre, in viaggio di crociera.
2: Ah, andrete in crociera. Crociera.
1: Ma sai che, allora, non so se siete d'accordo, molti preferiscono le vacanze a settembre. Io ho capito che a settembre le vacanze non mi piacciono perché l'estate è finita, l'aria è fresca e il mare è freddo.
2: Ma non è
1: quindi
2: vero.
1: Meglio giugno che settembre.
2: Ma perché gli stai tirando i piedi a sto poverino?
4: Vi dirò, qui a settembre c'è ancora caldo.
2: Tu non hai la retta.
1: Ma le giornate sono corte.
2: Negatività.
1: Non è la stessa cosa. Alle 7:30 è già buio.
2: Riccardo, non darle udienza. Vai in vacanza a settembre, goditi la crociera.
4: Scendi a settembre qui in Sicilia e poi posso vedere.
1: Ma bravo, scusa, tu Riccardo, la crociera mica la fai in Sicilia? Dove la fai sta crociera?
2: Mamma mia, ma questa è una siccia, però è una seppia, Adriana.
1: Una seppia. Allora, goditi queste mini vacanze, perché poi alle 5 del pomeriggio a settembre sarà già buio. E quindi niente.
2: Mamma mia, non darle retta, Riccardo!
4: Da noi è buio sempre dopo le 7.
2: Dopo le 7. Ciao Riccardo, chissà te.
1: Chissà te.
2: Mamma mia, questa, ragazzi. Ma che
1: 20 settembre in poi è
2: Riccardo,
1: già inverno.
2: Grattati.
1: Ti pensa al Natale. È già buio.
2: Mamma, sto povero
1: Fatele
2: Riccardo
1: prima, le
2: ha rovinato le vacanze. Maroon 5
1: Makes Me Wonder dal 2007. Questa Radio Kiss Kiss. Buongiorno.

0: ho invidiato molto Marco Castaldo della coppia Marco e Raff, perché lui è andato al concerto a Milano dei Maroon 5 all'Ippodromo.
1: Bello, bello,
0: si è anche
1: un grande
0: divertito
1: show,
0: molto.
1: Devo dire.
0: Era un concerto infrasettimanale, ci volevo andare tanto anch'io, ma per me era impossibile perché noi alle 7 del mattino siamo qua in diretta, sempre.
1: Con la sveglia alle 5.
0: Certo.
1: Dai, che sono le 7.36, cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per oggi. Ieri ci sono stati un po' di acquazzoni in giro per l'Italia, un po' di temporali. Capiamo come sarà invece oggi con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni ancora buone, con stabilità diffusa e ampio soleggiamento, senza alcun tipo di insidia da segnalare. Col passare delle ore vedremo un'instabilità più diffusa sui rilievi e sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo afoso e opprimente su gran parte del paese. Massime tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Kiss, kiss.
9: Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Simone, troppo. Adesso
1: sono scassato cazzo, non è sempre scassato cazzo.
2: Quanto è?
1: Che c'è?
2: Quanto è cool però questa vocina?
1: Adriana, eh? Adriana, è scassato cazzo.
3: È inglese, Adriana.
2: Ah, inglese, no, ma non lo mettevo in dubbio.
3: Sto parlando inglese.
1: Adriana?
2: Sì?
3: Puoi dire Pippo con la stessa voce?
2: Ok.
1: Adriana?
2: Pippo?
1: Adriana, mi sa che sei scassato cazzo. Che
2: sì. No, sentivo anche un po' di tedesco, quindi
3: c'era,
2: mi assicuri
3: anche
2: che è inglese.
3: Sì, okay. sì.
2: Okay,
3: era molto tra i denti. Abbiamo Daniele da Perugia, buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Ciao Daniele, benvenuto su Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi.
2: Allora Daniele, scusa, posso chiederti che segno sei?
3: Ma perché?
2: Perché dobbiamo fare il lancio. Purtroppo scorpione, abbiamo fatto ieri lo scorpione, hai sentito?
4: Sì, l'ho sentito.
3: L'ha sentito?
2: Magari con un entusiasmo, con, diciamo,
3: l'ha sentito con l'entusiasmo maggiore che merita l'ascolto del tuo oroscopo.
4: È uno dei segni più brutti dello zodiaco.
2: No, ma sì, non è vero, sì, sì. È un segno molto sottovalutato. Comunque, ne approfitto per lanciare l'oroscopetro. Diteci di che segno siete. 347 490 0042.
3: Se stai ascoltando la radio in questo momento e ti interessa sentire il tuo oroscopo, fatti avanti e dici di che segno sei, importante. Tornando a te invece, Daniele, vacanze quando e perché?
4: Allora, io le vacanze ormai da anni le faccio a fine agosto, inizi settembre.
3: Ok, sta attento che Adriana gufa.
2: Oddio,
3: di brutto,
2: a settembre.
3: Porta seppia, porta seppia.
4: L'ho ascoltato.
3: Sì.
4: Innanzitutto perché i colleghi di lavoro, diciamo, la maggior parte di loro vanno tra giugno, luglio, e quindi così non mi intossicano le ferie. Allora dico sempre, andate voi, mm-hmm, quando voi tornate, io mi organizzo. Vado più libero mentalmente, quindi non ho problemi.
3: Bello.
4: Se voglio allungare di più, vado, rimango un po' di più.
3: Però perdonami, ti devo dire una cosa: ti prendi tutto il caldo di Perugia, perché se vai in vacanza a settembre vuol dire che per tutto il tempo rimani a Perugia, dove fa sempre molto caldo. È sempre una delle città più calde d'Italia quando c'è la fa pesante.
4: Diciamo che ho risolto questo problema, perché siccome andiamo puntualmente ogni anno in montagna,
3: okay,
4: cosa che io soffro un pochettino questa cosa, perché io amo il mare, lo adoro,
3: okay,
4: avendo un figlio di 2 anni, diciamo che il fine settimana, la domenica, lo prendo, lo carico in macchina e scegliamo ogni giorno una località che sia o nelle Marche o in Toscana, quindi partiamo
3: al mare,
4: mattina presto e torno. Bravissimo.
3: Benissimo, perfetto.
2: Allora, però, caro Daniele, possiamo considerare le vacanze o mini vacanze anche quelle in ufficio da solo? Cioè, quando l'ufficio si svuota e tu sei da solo lì a lavorare? Anche quello è un momento di vacanza?
4: Assolutamente.
2: È vero?
4: Assolutissimamente. Si lavora di più, si lavora meglio, si produce di più, non stai lì con i colleghi con il fiato addosso che ti dicono le cose.
3: Daniele, che lavoro fai? Ce l'hai già detto?
4: No, io lavoro in un'azienda che si occupa di logistica.
3: E tu ti scegli le ferie quando vuoi, potresti farle in qualsiasi momento dell'anno?
4: Io sì, diciamo, riesco ad avere questa fortuna.
3: Questa fortuna di...
4: mi organizzo e dico, io vado...
3: Sei, ragazzi, artefice delle tue fortune, diciamo, in questo caso sulle ferie. È proprio una scelta tua personale. Perfetto.
4: Purtroppo poi devo andare in montagna lì, ripeto, un pochettino la cosa la soffro, però va
2: bene. Dai, però è bella la montagna d'estate.
4: Sì, però vuoi mettere il mare di Capri, di Ischia, di Amalfi,
2: hanno un fascino differente, ma comunque sono entrambe belle le cose da fare. Allora Daniele, noi ti salutiamo, grazie, stai sempre
4: grazie
2: con noi,
4: voi.
2: Ok?
4: Va benissimo, buona giornata, un forte abbraccio.
3: A te.
2: Kiss a te.
3: Un abbraccio, grazie al nostro Daniele da Perugia. 347 490 0042. Quando andate in vacanza e quando, diciamo, in genere decidete voi o decide la persona o l'azienda per cui lavorate anche. E tra poco lo scopetro con Adriana. Pronti?
5: Ogni mattina è una storia nuova

0: signori, una donna che torna ogni giorno al suo paese, ma poi purtroppo torna ogni giorno anche in radio. Adriana
1: in città?
0: Petro con l'oroscopo torna pure.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Io sono Cancro. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Non sono tenute a farlo sempre. Le stelle potrebbero anche tacere a volte, ma comunque hanno parlato anche oggi.
1: Ma scusate, è Cancro anche il nostro Pica, che non c'è in vacanza, ma oggi è il suo compleanno.
0: Ah, tanti auguri,
1: auguri a Pica. Nato sotto il segno del Cancro.
0: Tanti
1: buon
0: auguri
1: compleanno.
0: A Pica, buon compleanno. Perciò se n'è andato, qui c'hanno sta abitudine.
1: Beh, non ce l'aveva detto.
0: Noi siamo gli unici fessi che al nostro compleanno portiamo i dolcini in radio. Invece Peppino sparisce un anno prima.
1: Chiamali fessi.
0: Esattamente. Chiamalo allora. Fesso,
1: Cancro, Cancro, Cancro. Molti festeggiano il compleanno in questo periodo, addirittura oggi, per cui facciamo tanti auguri a quelli nati oggi, il 30 di giugno. Questa settimana lavori bene, ma emotivamente sei stabile come una tazzina sul cruscotto.
0: Addirittura.
1: Ti basta una mail con scritto "dobbiamo parlare" e già senti la sigla di un documentario crime partire in testa. Calma, non tutto è una tragedia greca. Qui recuperi alla grande per quanto riguarda amore e sesso. Hai voglia di coccole, attenzione, e fichi fichi con coinvolgimento emotivo annesso.
0: Sì, ma picca la farfalla proprio qua, quindi sì, tutta sta roba. Sì. È inutile che gliela dici pure.
1: Ma caro Cancro, tu ci metti pure il trauma infantile, la playlist malinconica e il "sei cambiato". Intenso? Sì, leggero, mai. E ci siamo anche qui. Soldi, rapporto col denaro molto emotivo, tradotto: spendi per sentirti meglio e poi stai peggio quando controlli il conto. Hai comprato cose inutili ma carinissime, una trappola classica. Vediamo un po' il punteggio della settimana. Emotivamente instabile ma con fascino, come chi piange ascoltando una canzone triste col prosecco in mano. 7-10 per quanto riguarda questa settimana, cari cancri miei.
0: Ah, 7 su 10?
1: Sì, 7 su 10 è il punteggio.
0: Va bene, è arrivata la peste e noi, cari amici ascoltatori, vogliamo sapere come l'avete vissuto questo 7 su 10 descritto perfettamente da Adriana, che ricordiamo non è abilitata dall'Associazione Astrologi Italiani a fare l'oroscopo alla radio, ma continua a farlo mettendo a rischio
1: grazie a voi che mi date soddisfazione,
0: diciamo, questo programma che va avanti da tanti anni con successo, fortunatamente, ma poteva fare tranquillamente a meno dell'oroscopo. Va bene, andiamo avanti.
1: Allora aspetto i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
3: Oroscopetro tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, è volato via già quasi
0: la
1: prima ora.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Sono le 7:51, ci state parlando delle vostre vacanze, se sono imposte dall'azienda in cui lavorate,
0: sì,
1: oppure se le scegliete liberamente come il nostro Daniele da Perugia.
0: Perché ne stiamo parlando? Perché in Italia da sempre agosto sembra il mese in cui si chiude per ferie. Cioè, l'Italia chiude per ferie ad agosto e tutti vanno in vacanza ad agosto. In realtà in altri paesi non accade quello che accade nel nostro paese. Addirittura in tanti paesi, anche a noi molto vicini, come la Svizzera, ad agosto si va già a scuola dopo il Ferragosto.
1: Per esempio.
0: Quindi fateci sapere, vi aspettiamo via WhatsApp.

0: bisogno né di annuncio né di disannuncio, ma lo diciamo giusto per dirla. Still Having Fun What I'm Looking For, pezzo meraviglioso dell'87 degli U2 su Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.56, buongiorno, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è di nuovo Alessandra Prea che salutiamo e ringraziamo, tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati all'ascolto. In apertura il terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio sono più di 1.700 i morti accertati, oltre 3.100 i feriti e 50.000 i dispersi, mentre continua la corsa contro il tempo per salvare i superstiti. La Farnesina ha fatto sapere che sono 16 i nostri connazionali che hanno perso la vita, 4 quelli feriti e 40 i dispersi. Recuperato intanto il corpo dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce, individuati quelli della moglie e della figlia. Medio Oriente, annunci e smentite sul possibile incontro tra Stati Uniti e Iran a Doha in Qatar. Teheran smentisce colloqui tecnici in programma questa settimana, mentre Donald Trump li conferma. Secondo media americani, gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, oggi saranno in Qatar per colloqui con il premier e i mediatori. La sparatoria a Stade in Bassa Sassonia in Germania, 6 morti, 4 donne e 2 uomini, tutti dipendenti di una struttura che assiste i minori. Il presunto autore, un 45enne tedesco di origini turche, che era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria ma sono rimaste illese. Arrestato l'assalitore. Ancora la cronaca, l'attentato nel Principato di Monaco. Il miliardario ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio di 13 anni sono rimasti gravemente feriti in seguito ad una deflagrazione. Stando ad alcuni testimoni, un uomo avrebbe messo uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove viveva la famiglia. In Italia è caccia all'assassino del pizzaiolo ucciso a coltellate ieri sera a Reggio Emilia. La vittima, originaria del Messinese, gestiva il locale da 20 anni. Ferita gravemente anche la sorella dell'uomo che ha tentato di fermare l'omicida, un cliente abituale della pizzeria. L'ondata di gran caldo in Europa, in Francia morte 2 gemelline di 15 mesi decedute per disidratazione, 2 le vittime per le alte temperature anche in Italia, un uomo e una donna di 86 e 74 anni che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Oggi e domani 25 le città contrassegnate dal bollino rosso, a partire dal pomeriggio però è prevista un'attenuazione dei fenomeni, in arrivo aria più fresca dall'Atlantico che porterà raffiche di vento, temporali, grandinate e un calo delle temperature. Siamo allo sport, calcio, ai mondiali 2026, eliminata la Germania 4-3 ai rigori dal Paraguay che agli ottavi se la vedrà con la vincente della sfida tra Francia e Svezia in programma stasera alle 23. Avanti anche il Marocco che ha battuto ai rigori l'Olanda 3-2 e trova il Canada. Anche il Brasile accede agli ottavi di finale dopo aver superato in rimonta il Giappone 2-1 e al prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia in programma stasera alle 19. Infine tennis, a Wimbledon al primo turno Jannik Sinner soffre ma supera in rimonta in 5-7 il serbo Kecmanovic, subito fuori invece Darderi, eliminato dallo statunitense Quinn. Nel tabellone femminile Elisabetta Cocciaretto ha ceduto alla cinese Wang. Con questo abbiamo concluso, vi lascio di nuovo con Pippo e Adriana. Da Alessandra Prea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, ad Alessandra Prea che come sempre puntuale alle 8 ci lascia di nuovo la linea per tornare per la seconda ora del Pippo Pelo Show. Se siete con noi anche questa mattina fatevi avanti con un messaggio, con un ci sono, con un presente, per noi è importantissimo perché siamo al 30 di giugno ragazzi e siamo nel pieno dell'estate calda italiana.
1: E stiamo parlando proprio delle vacanze o comunque delle partenze, ma voi quando partite, quando vi piace andare al mare, andare un po' a rilassarvi?
0: E a conferma del fatto che siamo un programma con un'altissima credibilità, Adriana, tu ricevi anche questo tipo di messaggi.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Adriana ci hai preso in pieno. Buona giornata a tutti. Kiss Kiss.
1: Ciao, a proposito dell'oroscopo, oggi abbiamo valutato il segno del cancro.
0: E la signora è invece dei gemelli e quindi hai detto ci hai preso in pieno perché pensava che tu avessi fatto il suo oroscopo, non aveva capito.
1: Sei cretino.
4: Tipo, mi tocca puntualizzare.
0: Prego, Ilenia.
4: Questo programma che poteva fare tranquillamente a meno della figura di Adriana.
0: Certo Ilenia, sono assolutamente d'accordo, la tua puntualizzazione mi sembra giusta, vera e credibilissima, quindi grazie mille.
1: Sì.
0: Ma come sempre le sorelle di Torino non sbagliano mai.
1: Le scroccone di Torino.
0: Loro aprono bocca e parlano e non fanno uscire dell'aria come certe altre donne che quando aprono bocca è perché fuoriere, ecco, vedi, questa è aria.
1: È finito, è appunto, è aria. Volevo darti ampia
5: buongiorno
1: dimostrazione.
5: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: I nostri periodi di ferie sono aprile e ottobre, perché mia moglie fa l'archeologa e anche quando è in vacanza poi ama andare su siti archeologici,
0: ecco,
5: ovviamente in paesi medio orientali, mediterraneo caldo, ed è meglio andarci in quei periodi, se no ci lasci la vita.
0: Bello. Allora, ricordiamo che anche Peppino ama andare su siti archeologici. L'ultimo film che ha visto era Le Spartane sugli egiziani, ed era una storia molto bella, molto interessante.
1: Immaginiamo, con tanti reperti storici.
0: Certo, come
6: Le Spartane. Ciao, ciao Adriana. Allora, io una settimana me la faccio a giugno e l'ho già data. Poi farò due settimane a luglio, poi la seconda di agosto e la quarta di agosto.
0: Mamma, che complessità!
6: E spezzo così me ne godo di più.
0: Vedi, posso lei spezza, dire? Continua, è uno spezza, una vacanza spezzata.
1: Stai pensando già allo spezzatino del pranzo, al ragù. No, posso dire, raccontatemi come sono le vacanze a giugno, vi prego.
0: Sono belle.
1: Ho mai fatto una vacanza a giugno?
0: Sono belle, sì.
1: Secondo
7: ciao,
1: me è
7: da
1: un'altra
7: Firenze,
1: storia.
7: Come dice la canzone, ferie mai. Però io sono contenta che almeno d'agosto non c'è gente.
0: È vero.
7: E almeno
0: vero.
7: Si viaggia meglio. Mi dispiace che voi non ci siete, visto che io sono in macchina e mi fate tanta compagnia.
0: Vabbè, ma
7: però
0: c'è Radio Fischi.
7: Vuol dire non fare ferie e aspettare le ferie, che ma io non faccio.
0: Che lei non fa.
7: A tutti.
1: Non le farai
0: allora,
1: proprio.
0: Quelli
1: va
0: che
1: bene.
0: Lavorano ad agosto, effettivamente, insomma, dicono sempre la stessa cosa: che è bellissimo lavorare ad agosto perché in giro non c'è nessuno. A me l'idea di stare da solo per strada e girare da solo per strada, per quanto comoda, per quanto comodissima, mi mette un po' di tristezza, soprattutto in quei caldi pomeriggi afosi di agosto, dove esce alle 3, la famosa controra, esce alle 3, alle 4 e per strada non c'è un'anima viva. Tu potrai dire, vabbè, ma ci metto due minuti
1: Pippo,
0: in taxi,
1: Pippo,
0: è tutto più comodo.
1: Dipende sempre da quello che hai nel cuore.
0: Da quello che hai nel cuore.
1: Da quello che vedi attraverso i tuoi occhi.
0: Esattamente.
1: Hai capito?
8: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Se andate in vacanza adesso, io spengo il camion, mi do per ammalato per due settimane, basta.
0: Basta.
8: Davide da Firenzuola, Kiss Kiss.
1: Ciao Davide,
0: ciao
1: da
0: Davide.
1: Firenzuola, buon viaggio.
9: Radio Kiss Kiss, buongiorno, Giovanni da Manfredonia. Quest'anno zero vacanze, nuova ditta da quasi un mese, quindi non ho accumulato un cavolo.
0: Non ha accumulato niente di vacanze.
1: Quindi non andrà in vacanza.
0: Vai, sentiamo.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Io le ferie le faccio a novembre.
0: A novembre.
10: Due
0: a
10: giorni.
0: A novembre.
10: E poi riprendo a lavorare.
0: Grazie
10: a tutti.
1: Beh,
0: ciao.
1: A novembre hai la possibilità, non so, ha detto due giorni.
0: Allora anche quelli che lavorano
1: di andare in un posto caldo, magari.
0: Ma sai che tutti quelli che hanno, diciamo, attività in località balneari famose, da Capri passando per la Riviera Romagnola, vanno in vacanza, anche il Cilento, vanno in vacanza a novembre e vanno sempre, mediamente, si vanno a fare i bagni in posti esotici.
1: Esattamente, i viaggi quelli là un po' più lunghi. Allora, grazie a tutti quelli che stanno comunicando con noi, vi abbiamo chiesto, insomma, quando preferite fare le vacanze, o meglio, preferite fare le vacanze, quindi decidete voi in un determinato periodo, oppure vi vengono imposte. 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.
11: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
1: Bravo.
0: Addirittura. Salutiamo questo Evirato che è stato molto bravo a farsi capire.
1: Dal 1968 arriva Think.

0: Saluto all'amica di Anna Chiara, come si chiama la sposa di ieri? Sabrina, Sabrina, che si è sposata e ha festeggiato con questa canzone Think ad Agerola, dove c'è stato il finimondo a un certo punto della pioggia che è arrivata anche a Salerno. Ieri c'è stata una tempesta, a casa mia non si vedeva più niente, era il delirio. E al matrimonio, dove Anna Chiara era presente, è andata via la corrente
1: blackout
0: elettrica
1: totale per 2 ore.
0: Per 2 ore il matrimonio è finito al buio. Esatto. Oh. E al lume di candela, Poi quando è tornata la luce, Anna Chiara ha spento le candele che erano state accese durante il matrimonio. Quindi ha detto che è stato molto faticoso.
1: Però posso dire che tanta solidarietà. Perché tu organizzi un evento,
0: mamma mia,
1: con
0: veramente
1: tutti i crismi, lo organizzi all'aperto, d'estate,
0: non
1: temporale.
0: Non ci voglio manco pensare, guarda, mamma mia.
1: Che succede? Cioè, in quel caso lì...
0: Terribile.
1: È veramente un dispiacere immenso. Sì.
0: Le iastemme si chiamano bestemmie, quelle che devono dire, cioè, iastammata, si fa bestemmiato.
1: Vabbè,
0: tu
1: a un certo
0: punto, cioè, ne dici tutti i colori.
1: Secondo me ti prende una tristezza e una rabbia incredibile. Comunque,
2: buongiorno,
1: andiamo avanti.
2: Tipo.
1: Buongiorno.
2: Io personalmente non amo prendere le ferie ad agosto, in quanto si trova solo casino, però purtroppo spesso sono costretto perché l'azienda di dove lavora mia moglie chiude ad agosto.
0: Sì.
1: Buona
2: quindi
1: giornata. Siete costretti a farla ad agosto. Ok,
0: sì. Tu pensa che io andrò in vacanza in un posto dove ho dovuto prenotare già adesso i lidi per avere, diciamo, perché se no non trovi il posto su Lido.
1: Beh, tra l'altro il Lido dove vai è molto economico, Pippo.
0: È molto economico.
1: 500 euro un lettino.
0: E non trovi posto.
1: E non trovi posto. L'ha dovuto prenotare
0: non
1: anche.
0: È vero che non date
1: l'ha prenotato a gennaio il Lido, 500 euro ben pagato.
3: Buongiorno, Radio Giustizia. Per me solo ed esclusivamente settembre.
0: Esclusivamente
3: Marco da Conca della Campania.
0: Va bene, Marco.
3: Importante scegliere i posti verso il sud, oppure ma sono stato sempre fortunato, direi.
0: A settembre è così, è sempre così.
1: Ischissa a te un bacio grande. C'è Francesca dalla provincia di Bologna. Ciao Francesca.
0: Ciao. Buongiorno.
4: Ciao,
0: come stai?
4: Bene, sto andando in vacanza.
0: Oh, che meraviglia, luglio quindi per te le vacanze.
4: Ma allora io le faccio molto frazionate, le faccio qualche giorno, poi torno al lavoro, poi faccio qualche altro giorno.
0: Senti, con chi vai in vacanza in genere?
4: Di solito con la mia famiglia, mio marito, i miei figli, adesso il figlio grande ha già 20 anni.
0: Ha già 20 anni e non viene più con voi.
4: Esatto.
0: Okay.
4: Però c'è l'altro che ha 12 anni e quindi
0: ancora vi segue. Ancora vi
1: quindi
0: segue.
1: Farete una settimana adesso, siete in partenza oggi per tornare tra una settimana o 2 settimane?
4: No, in realtà mio marito è già al mare perché abbiamo un appartamentino a Cesenatico, siamo vicini, siamo a 3/4 d'ora da casa.
0: Lui bella è già... Cesenatico, con i navigli, bellissimo.
4: È meravigliosa, sono d'accordo.
0: Sì, è molto bella. E poi tuo marito?
4: Niente, quindi lui è già al mare, io sono stata a lavorare la settimana scorsa e anche ieri, e quindi vado per questo termine di settimana. Ecco.
0: In genere i filmini un po' piccanti si intitolavano Quando la moglie è in vacanza, in questo caso Quando il marito è in vacanza. Tuo marito è da solo nella casa di Cesena, diciamo da solo, da quanto tempo?
4: Da venerdì, da 10 giorni fa. Ecco.
0: Da 10 giorni si sta godendo quella casa e adesso arrivate tutti voi?
4: Ma anche il figlio giù, anche Edoardo.
0: Quindi sei tu che sei sola.
1: Il figlio 12enne col papà, quindi quando il marito è in vacanza, possiamo dire.
4: Esatto.
1: Quindi la vera vacanza l'hai fatta tu a casa.
4: Esatto.
0: Ah, vedi?
1: È vero.
0: Ma vai a Cesenatico, adesso andate altrove.
4: No, adesso andiamo a Cesenatico.
0: Okay.
4: In questo periodo diciamo che avendo i genitori che hanno bisogno anche di assistenza non possiamo spostarci troppo. Quindi.
0: Senti, una domanda, che faccio a te ma la indirizzo anche a tutti quelli che hanno casa al mare e magari aspetto delle risposte anche via WhatsApp al 347-490-0042. Da quanto tempo hai questa casa al mare? Da sempre?
4: No, ce l'abbiamo dal 2021, prima andavamo sempre in campeggio.
0: Ok, dal 2021 avete comprato casa a Cesenatico, adesso avete la casa. E arriverà secondo te il momento in cui ti stancherai di andare a Cesenatico perché hai la casa e quindi devi andare ad aprirla, devi starci, eccetera, eccetera? O secondo te no? Cioè, per tutta la vita sarai felice di andare a Cesenatico ogni estate?
4: No, allora, il compromesso con mio marito era: prendiamo la casa al mare, ma non stiamo fermi solo a Cesenatico.
0: E finora, anche finora lo state rispettando?
4: Lo stiamo rispettando, nonni permettendo, ecco.
0: Nonni permettendo. Quando si nonni può permette. Andate anche un po' fuori, vi allontanate anche un po'.
1: Però, secondo me, non so Francesca se sei d'accordo, le case che poi al mare che compri in età più adulta e non quelle che ti sono state lasciate dai genitori o dai nonni, sono quelle che hai preso con più consapevolezza e quindi non ti stancherai di quelle case lì. Invece molte case restano chiuse, quelle al mare, quando
0: perché
1: sono le case ereditate dai nonni o dai genitori.
0: Sì,
1: è vero?
4: Ma sai, sì, può essere, sì, sono d'accordo. Però secondo me noi la utilizziamo per la vicinanza, perché comunque essendo a tre quarti d'ora da casa, anche se uno vuole andare
1: è una fuga
4: in inverno,
1: veloce, è vero,
4: esatto,
0: una
4: oppure
0: giornata,
4: nel weekend uno parte il venerdì sera e torna il lunedì mattina alle 5 dove c'è meno traffico,
0: vedi,
4: e poi dopo si va a lavorare,
0: si va a lavorare direttamente, però sei al mare già,
4: esatto,
0: a due passi da Bologna,
4: esatto,
0: dove fa molto caldo, tra l'altro è una delle città più calde d'Italia sempre.
4: Sì. Sì,
0: vero,
4: sono
0: vero,
4: d'accordo.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: allora,
4: poi
1: Francesca.
4: Niente, poi dopo i ragazzi, anche avendo tutte le discoteche o comunque tutte le attività ricreative, no, sulla riviera,
1: vabbè,
4: i ragazzi la possono usare, quindi
0: certo.
4: Mio figlio grande.
0: Loro si divertiranno molto con quella casa, ne sono certo. Ti diamo un grande abbraccio. Grazie
1: a te
0: per essere stata con
1: noi.
0: Saluti a Bologna. Kiss a te, ciao, buona giornata. Ciao.
5: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: sui social di Radio Kiss Kiss potete vedere il gran finale a Viareggio con Saif, dove eravamo tutti sul palco e abbiamo cantato con lui Tu mi piaci tanto.
1: Devo dire che ci ha fatto divertire
0: tu
1: tantissimo.
0: Mi piaci la sua canzone, sì, assolutamente. È stato molto divertente, Saif anche molto disponibile. Noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Sono le 8:18, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia ogni giorno con noi. Stiamo parlando tanto di amici e di vacanze con i nostri ascoltatori.
1: E ci sono piaceri che non tieni per te. Il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Beh, insomma, un po' come le vacanze, che sono quei piaceri immensi e con le sue miscele intense e avvolgenti. Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss a te, che per mettere fine a un'ingiustizia sei disposto a metterti a rischio e protestare con forza. Kiss Kiss a te che sei un freelance e ringrazi ogni giorno di poter lavorare in ogni posto del mondo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Kiss Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Kiss Kiss.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
6: Kiss Kiss.
8: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

con Potential su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, bacetti ancora da Marta. Ma quanto, a proposito di musica, poi parleremo anche dell'ultima tappa del Kiss Kiss Way, ma avete in programma o siete stati già a qualche concerto quest'estate? Avete dei biglietti per qualche super show live? Perché l'estate è la stagione della musica, dei grandi concerti, e quest'anno in Italia è veramente l'imbarazzo della scelta, tantissimi artisti italiani, stranieri, grandissimi show. Ma c'è una polemica che riguarda la questione acqua, cioè in molti eventi una bottiglietta d'acqua da 500 ml arriva a costare tra i 3 e i 5 euro e spesso, cioè, non è possibile portare la propria acqua dall'esterno, le limitazioni vengono giustificate soprattutto con motivi di sicurezza. Ma quando ci sono 35-40 gradi diventa fondamentale garantire a tutti un accesso semplice ai prezzi dell'acqua, perché una famiglia o delle persone che magari sono lì dal mattino non possono spendere 200 euro per un po' d'acqua. E in alcune città si stanno introducendo misure per permettere l'ingresso con borracce e bottiglie, appunto, alle persone.

Novità firmata da Anna e il risultato è appunto un pezzo pensato per i club, pensato per le notti d'estate, è una canzone che sicuramente ci accompagnerà durante questa estate. E allora, pronti per ascoltarla? Anna con Why?

0: Girl Wasted, Anna è il nostro new kiss. E allora è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in lieve diminuzione sul nostro paese, ma sempre tutto sommato salda. Nel pomeriggio alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le Alpi occidentali, la Liguria e gli Appennini centro-meridionali. Sempre bel tempo altrove. In serata e nella notte di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni del nord. Massime comprese tra 33 e 38 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Le pause migliori durano

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
9: Kiss Kiss.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, sensualissime insieme ancora di più. Allora, concerti in vista, avete in programma un po' di concerti o siete stati già a qualche concerto? C'è ad esempio Noemi che dice: io Bad Bunny, Caspiter Bonciolo a Stoccolma settimana prossima, non vedo l'ora, un abbraccio, divertiti e mandaci un po' di video, anche perché a questo punto vogliamo partecipare con te. Invece, per quanto riguarda la questione bottigline d'acqua, perché come dicevamo si parla tanto di questa questione delle bottigline d'acqua, perché all'interno di tanti concerti, soprattutto negli stadi, non ti fanno portare per motivi di sicurezza una bottiglina d'acqua dall'esterno, però poi all'interno vengono vendute a prezzi a volte incredibili, e quindi vai lì e spendi 100 euro d'acqua, soprattutto se sei una famiglia. E dice Simo, dice: ciao Marta, sono stata sabato a vedere Tiziano Ferro all'Olimpico a Roma, bellissimo, e ho pagato praticamente 10 euro per tre bottigliette d'acqua, facevano 40 gradi e sennò col cavolo che avrei speso quei soldi per dell'acqua. Però è così, ragazzi, bisognerebbe o darla gratuitamente o comunque consentire alle persone di poterla acquistare a dei costi più contenuti, ecco, sarebbe assolutamente più giusto. Daniel Potter con Bad Day.

per il nostro momento history. Ma quando qualcuno vi chiede come va, cioè generalmente dite la verità o rispondete tutto bene, grazie, sempre, a prescindere da come stiate realmente, anche perché chi lo chiede generalmente se ne frega di come stiate realmente, e così anche perché siamo ormai abituati a fingere che vada tutto bene sempre, anche quando vorremmo magari una spalla su cui piangere. Di questo parla questa canzone, Solitudine e apparenza, Freddie Mercury con The Great Pretender, 1986.

Mercury con The Great Pretender 1987, History Kiss. Allora, stamattina ho fatto le analisi, chi se ne frega, no? Mi ha colpito il fatto che io non sono agofobica, cioè non lo sono più, sono guarita con gli anni, col tempo, anzi io guardo attentamente quando risucchiano il mio sangue perché sono curiosa, perché mi piacerebbe anche imparare a farlo, ma non lo farò, tranquilli. Ma la cosa che mi ha colpito è che l'analista ha utilizzato quella siringona che non vedevo da secoli, quella grossa, cioè oggi si usa la farfallina, no, che fa tutto da sola, invece questa ha infilato quella siringona, ma una pezzo di siringona enorme. Va bene, c'è la musica più bella, Safe con Buona Domenica. We'll be right back.

Nice to meet you, Miles Smith, su Radio Kiss Kiss. Cambio di guardia, arriva Giovanni Imperatore in regia. Saluto invece Andrea Cimino che ritorna beatamente a casa, che andrà conoscendolo andrà a dentare qualcosa di buono, perché cioè, Andrea è un tipo affamato. A proposito, buon appetito a tutti nel caso siate anche voi alle prese con il pranzo. Ma qual è l'alimento più consumato in Italia in estate? La pomarola, il pomodoro, che poi sono tante tipologie. Io sempre sono appassionata di pomodorino datterino, che poi credo che sia una delle tipologie più costose in assoluto, ma molto dolce. Poi subito dopo il pomodoro c'è come alimento particolarmente consumato in estate sicuramente il signor tonno in scatola. No, quello naturale non si può mangiare, ragazzi, facciamo quello all'olio d'oliva. Eh sì,

meraviglia, Baby K con Tuca Macarena. Allora, dite la verità alla vecchia zia Marta. Quando beccate, capita, magari ci sarà anche qualcuno all'ascolto che fa questa roba qui, e mi auguro di no, ma ci sarà sicuramente. Cioè, quando beccate qualcuno che abbandona rifiuti in strada, cioè che getta una carta a terra, che apre il finestrino e fa volare qualcosa, che molla il sacchetto con la pupù del proprio cane su un muretto, che fate? Cioè, state zitti, guardate, vi fate i cavoli vostri, oppure non resistete e magari dite qualcosa o fate notare in qualche modo la carta, non si butta la carta, ecco, dite qualcosa, non resistete, come vi comportate generalmente, no? Perché mi è capitato qualche giorno fa un signore che ha aperto tranquillamente il finestrino dell'auto e ha buttato giù una carta, mi sono affiancata, io ho fatto veramente una ramanzina incredibile, lui non se l'aspettava. Ma come non te l'aspettava? Ma come ci si comporta così?

0: Kiss Kiss a te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Kiss Kiss a te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss, kiss.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby. Perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Kiss, kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Runaway Lady Gaga e Duchess, Radio Kiss Kiss. Allora, io quando vedo qualcuno che getta qualcosa a terra per strada, io non riesco a tacere. Ci provo anche con gentilezza e garbo, ma devo dire qualcosa.
1: Io suono, lo affianco.
0: Bene.
1: E gli dico anche le parolacce. Beh. Poi finisco tutto con zuzzus.
0: E ci sta, è giusto, racchiude bene il concetto. Però meglio, posso darti un consiglio, meglio dirlo con carineria, perché non sai mai chi ti trovi di fronte.
2: Allora, io faccio un po' la gnorri quando mi succede una cosa del genere.
0: Ecco, brava.
2: Quindi mi avvicino al signore, alla signora in questione. Signora, mi scusi, le è accidentalmente caduta la carta a terra?
0: Caspitina. Cioè,
2: sicuramente deve esserle caduta per sbaglio, perché
0: certo,
2: dal viso mi sembra una persona così educata non l'avrebbe mai fatto di proposito.
0: Fai bene, perché in quel caso gli hai fatto una bella ramanzina, ma proprio bella sottile sottile, no?
3: Mia sorella mi dice sempre che un giorno tornerò con un occhio nero.
0: No, cerca di evitare.
3: Perché io proprio il cecio in bocca non me lo so tenere. Se vedo qualcuno che fa qualcosa, gli devo far capire che è un emerito zozzone.
0: Hai reso benissimo l'idea. Ci sono quelli che sono un po' più schietti e non riescono ad essere un po' più edulcorati.

0: stavo cercando il telefono, non potevo trovarlo, ma ero con mia mamma al telefono, quindi ce l'avevo all'orecchio, ma non trovavo il telefono in giro per casa.
1: Non ci posso credere.
2: Ha comunque
1: ragazzi.
2: Un nome, la paura ossessiva, quella di rimanere fuori casa senza il cellulare, ha un nome, si chiama nomofobia, cioè no mobile fobia. E addirittura ne parlano gli psicologi di questa cosa.
1: Tu pensa che fino a 25-30 anni fa neanche c'era l'abitudine di, dai, diciamo 30 anni fa, non c'erano i cellulari e non c'era l'abitudine di girare col cellulare.
2: In pratica, quando non trovate il cellulare all'interno della vostra tasca, iniziate ad accumulare stress. Stress, fino a che non vi accorgete di aver dimenticato il cellulare e quindi rischiate un infarto. Lo dicono gli psicologi, quindi occhio a quello che fate nella vostra vita, occhio allo stress e occhio al cellulare. Cercate sempre di averlo a portata di mano. Per esempio, io da poco ho scoperto che ci sono i laccettini, cioè non è che ho scoperto, da poco utilizzo i laccettini. C'ho sempre il laccettino, quello di Radio Kiss Kiss, in modo tale che così non perdo niente.
1: Il laccetto che fa anche tendenza. Molti ovviamente parlano di oggetti, di azioni. C'è Ludovica, una nostra ascoltatrice, che fa un mea culpa. Dice: ciao Marco, ciao Raffa, ciao. Sono la sorella più grande di due. Uh-huh. Una volta in un torneo di pallavolo andai a guardare mia sorella giocare, mi dimenticai di tornarmene con lei, perché mi ero dimenticata che in realtà al ritorno dovesse tornare con me a casa.
2: Ti sei dimenticata la sorella?
1: E quindi vedi, lei si era dimenticata la sorella nella palestra, convinta del fatto che non dovesse tornare insieme a lei.
2: Scusa, tu vai a vedere una cosa che fa tua sorella, il torneo
1: di pallavolo,
2: l'accompagni?
1: Sì. Esatto.
2: Poi
1: no,
2: te ne vai.
1: No, il punto è che non l'aveva accompagnata, la sorella stava già là, doveva solo tornarsene con lei. Secondo me è una cosa che è successa a varie persone.
2: Hai vinto il premio sorella dell'anno.
3: Chissà a tutti. Niente, a proposito di cellulare sul tettuccio della macchina, a me è successo, però consentitemi il francesismo.
1: Prego.
3: Bucio di culo, perché praticamente questo è scivolato, si è incastrato nella praticamente
1: culo.
3: Nella cosa del cofano dietro, e è rimasto incastrato da, vi dico pure la strada, da Mondragone fino a Frosinone. Cioè io mi sono fermato a Frosinone, sono sceso, cercavo il telefono e mi è tornato subito il flash di dove l'avevo lasciato.
1: Ma coglioni,
3: l'ho perso, stavo smadonnando e l'ho visto dietro incastrato dietro,
2: perché lui aveva fatto pieno e aveva

0: nuovo pezzo dei Gemelli Diversi si chiama Desiderio, lo suoniamo su Radio Kiss Kiss. Gemelli Diversi che fanno parte del cast di quest'ultima tappa del Kiss Kiss Way, Sal Da Vinci, Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred Palma, i Gemelli Diversi appunto, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Masini, Nerissima Serpe, tutti questi per la quarta puntata e quarta tappa del Kiss Kiss Way.
1: Sì, in realtà anche tanti altri che potete scoprire sul nostro sito kisskiss.it, dove sempre sul nostro sito potete anche prenotare il vostro posto
0: gratuitamente,
1: quindi fate presto. E se volete avere la possibilità di vivere l'esperienza sotto al palco, quindi nel pit, venite al Play Village, quello che facciamo sempre durante queste tappe, perché noi arriviamo venerdì 10 luglio, stiamo lì a Pescara e poi l'11, il sabato, c'è il grande concerto. Quindi se volete venite al Play Village, Piazza della Rinascita,
0: conosciuta come Piazza Salotto,
1: esatto, perché lì la chiamano in questo modo qui. E poi il giorno dopo sul lungomare Matteotti, in questa grande arena chiamata Stadio del Mare, faremo appunto l'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Yes, yes.
8: Quante cose al mondo vuoi fare?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: immaginatevi tutte quelle cose che si trovano all'interno di un hotel, oggetti o stanze o sale, e scriveteci la prima cosa che vi viene in mente.
1: Il numero invece è il numero che abbiamo scelto, il numero di stanza, che in alcuni hotel a volte non troviamo, perché c'è un po' quest'usanza che c'è un particolare, una stanza,
0: sì, la sapevo,
1: quel numero che a volte non c'è, non la fanno proprio.
0: In alcuni hotel capita che questa, esatto, stanza non la trovi, in altri dicono no, va bene, ma è superstizione, io non sono superstizioso.
1: Esatto, non succede sempre, qualche volta però succede.
0: Qual è la password di oggi? Da questo momento accettiamo le note vocali al 347 490 0042. Il più veloce di voi vincerà i gadget di Kiss Kiss.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta

0: 2017, l'anno di pubblicazione di questo disco che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Ripetiamo gli indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio: la parola di oggi, della password del giorno, la potete trovare in un hotel. Il numero invece è il numero di stanza che spesso non troviamo in albergo.
1: La password di oggi è reception 0.
2: Reception? Accesso negato.
0: Non è, no, reception.
3: Vai avanti, prossima.
4: Camera 13.
2: Accesso negato.
0: Non è camera 13.
5: Moquette 13.
3: Ah, ma mi è vero.
2: Accesso negato.
0: No, non è la moquette.
3: Quante volte andiamo in hotel con la moquette e puntualmente, se hanno delle belle recensioni, qualcuno scrive però la moquette.
4: Suite 13.
2: Accesso negato.
0: Prima della suite viene la parola che oggi abbiamo scelto.
6: Il numero di stanza è il 13 e l'oggetto è cassaforte.
3: Poteva.
0: Però accesso è invertito, negato. Hai messo prima il numero e poi la parola. In questo caso è parola e poi
3: però,
0: numero.
3: Però comunque la diamo per buona, ma non era questo. Molti ci hanno scritto frigo bar 13.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: No, è qualcosa, la parola di oggi, voglio dare un indizio, è qualcosa che trovate subito appena entrate in un hotel.
7: Hall
3: 420. No!
2: Accesso negato.
0: No, non è hall 420.
3: Che cos'è 420?
0: Ma 420 potrebbe essere... è la stanza di quel film americano, che è un film horror, dove all'interno di quella, sì, stanza sono morte le persone.
3: Secondo me, sì, comunque secondo me fa riferimento a qualche film.
0: Non è però hall 420.
8: Specchio 13.
2: Accesso
0: no,
2: negato.
0: No, quella è Biancaneve dei Sette Nani, specchio. Allora, no.
3: Do proprio l'indizio più facile.
0: Oh, l'ho dato pure io, ho detto dicendo appena entri.
3: Oh, l'hai dato?
0: La trovi, sì.
3: Oh, l'hai
0: appena
3: dato?
0: La trovi.
3: Oh, l'hai dato? Si entra. Salve, buongiorno. E dov'è?
0: Prego.
3: Cioè, prima della...
8: Sedia 13.
3: Vabbè, ci sono le sedie, sì.
2: Accesso negato.
3: Oh, l'hai dato? Oh, l'hai... Non è 420, perché per indovinare la password serve il numero corretto. Vediamo chi c'è al telefono, dovrebbe essere Luigi da Paola. Pronto?
9: Il numero... Sì, pronto.
3: Eccolo,
9: sì,
3: Luigi.
9: Sì, sta tutti. Ciao. Sì, sono stato fortunato.
0: Forse sì, esatto. Forse no.
3: Esatto.
0: Qual è la password di oggi?
9: Io ho detto subito, non so perché, all 13.
0: E allora sei fortunato. La parola di oggi è all... E il numero è il 13.
9: 13 perché in America porta fortuna al 13, hanno abolito il 13 come, mi pare pure come piano.
3: Bravo, bro.
0: Ah, forse anche come piano.
3: Bravo, bro.
9: Adesso sì, sono appassionato di film horror, di solito non... Sì.
3: Ok, allora Luigi, ti crediamo sulla parola, vuoi salutare qualcuno qui alla radio?
9: Sì, saluto una mia carissima amica Veronica e Pasqualino, anche Pasqualino.
0: Luigi, oltre Pasqualino, perché Veronica, sì, c'è una liaison?
9: È una mia carissima amica.
0: Va bene,
3: carissimo,
0: chissà a te. Ciao.
3: Salutiamo anche Pasqualino, no?

0: a Giovanni Gioschi, imperatore in regia, e vi lasciamo con un pezzo di History Kiss del 1996.
1: Purtroppo ci ha lasciato un po' di anni fa Robin Miles, quello di Children per intenderci. Poi ha fatto anche tanti altri successi anche nel 96 con questa canzone che si intitola One and One, che è l'History con cui appunto ci salutiamo.
0: Grazie amici, se tutto andrà bene noi vi diamo appuntamento domani alle 14
1: forse da Marco e Raff.

0: Ha ragione. Ma questa è la sveglia di Canale 5 della mattina.
1: No,
0: come no, è questa?
1: No, c'è un pianoforte molto simile, ma non è quella. Questo è Robert Miles con Mariah Nailer dall'anno 1996.
0: Ma che bei momenti, guarda qua, guarda. Ah. Le trovate?

0: da dire subito una cosa.
1: Che cosa? Oddio.
0: Giovanni Imperatore mi ha perso le chiavi della macchina.
1: E vabbè, ma dai, capirai.
0: È incredibile. Non è una... dato le chiavi adesso. Ho perso le chiavi. Ma che c'è? Mani di merda.
1: Perché tu affidi.

0: Dobbiamo dire canzone tratta da una storia vera, soprattutto di questi tempi che si organizzano le vacanze. È vero, non tengo più di nero.
1: Non tengo più di nero. Ancora devi partire. Ah, ragazzi, attenzione, io ho saputo una cosa.
0: Che cosa hai saputo?
1: Ho saputo che Alfio si è organizzato le vacanze.
0: Vabbè, ne parliamo a tempo debito. Scusa.
1: Per la prima volta ha speso 100 euro, incredibile.
0: Magari. Allora, no, fermi, perché era da tempo, caro Ciro, guarda che è un momento molto significativo secondo me per
1: che
0: noi.
1: Cosa, che cosa dici?
0: È da tempo che io aspettavo questo momento, cioè che un ascoltatore o degli ascoltatori dei Corrieri di Kiss, ascoltando la nostra sigla, la cantassero con noi.
1: Ma è importante, perché questo significa che è entrata, sta entrando nella testa dei nostri ascoltatori.
0: La redazione mi fa segno che finalmente è successo.
1: Io la voglio, bene,
0: la voglio sentire, vai.
2: Kiss, i Corrieri di Kiss Kiss,
0: oddio.
2: Affio palla ruota libera.
1: No, canta la merda.
2: Kiss Kiss, i Corrieri di Kiss Kiss. Tiro gira tu rumora tu.
0: Tiro gira,
1: tiro, gira, gira, ma che parla come mio padre.
0: Basta.
2: Canta insieme a noi.
0: Questo è come Ciro canta tutte le canzoni che sente alla radio. No, allora apprezzo l'impegno, caro amico, però potevi fare di più. Dai, vediamo alla prossima. Per me
1: però
0: non
1: molto
0: Alex
1: bello,
0: Factor.
1: Molto bello, bravo.
0: Per me non Alex Factor.
1: Assolutamente.
0: Comunque.
1: No, attenzione, questa è bella perché fa. Oh,

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: si è capito il concetto, scusate.
1: Va bene così.
2: Che bella, ognuno.
1: Ah, no, per carità, io non è che ho da ridire a riguardo, però ho capito. Detto
2: se puoi
1: uno,
2: scrivere
1: detto
2: le due cose per quello che ti piace, fai quello che vuoi.
1: Ma no, ma non è quello. Ah. Il discorso è semplicemente che delle ragazze lo ripetono tanto.
2: Attenzione! Siamo pronti per entrare nella giornata mondiale. Pasquale, ti prego, vai con la sigla.
3: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
2: Sì, allora, giornata mondiale oggi, martedì 30 giugno.
1: Sei un insensibile.
2: Perché?
1: Tu sei un insensibile. Beh, perché dici martedì 30 giugno con la nonchalance di chi se ne frega. Dico, di chi se ne mega frega. Del fatto che oggi è l'ultimo giorno di giugno.
2: Ma chi se ne frega?
1: Ma
2: oggi è San Pietro
1: mese.
2: Paolo.
1: Ma, oh, okay, no, era ieri.
2: Vedi, vedi. Perciò, lo sai perché ho detto oggi?
1: Perché?
2: Perché oggi mi hanno offerto il caffè di ieri.
1: Va bene, questa è un'altra cosa. Però per dire se ne andrà il mese di giugno, arriverà luglio, un po' ci
2: questo
1: mancherà.
2: Questo un po' mi dispiace perché sì. Giugno è il mese che io prediligo.
1: Sì. Con sì, tutto sì, il caldo sì. Che ha fatto.
2: No, vabbè, ma perché per le vibrazioni, le sensazioni.
1: Che giornata celebriamo oggi di grazia?
2: Giornata mondiale di tutti coloro che ogni due parole dicono una parola in inglese per sentirsi cool. E questa è una cosa che fai sempre tu. Tipo, faccio la skin care. Ti racconto la mia beauty routine.
1: Vabbè, ma quello non saprei dire com'è la routine.
2: Sono
1: di
2: molto busy.
1: Molto busy.
2: Busy.
1: Io ti potrei dire che se continui così vai in overpromising.
2: Sì, facciamo una
1: potrei
2: call.
1: Dire che basta con questa roba qui della giornata mondiale, per me death naming.
2: Sono d'accordo. Sei come d'accordo? Dire stasera vado per a Wandalize.
1: Ti potrei dire guarda sono qui e ti aspetto standing by, capito? Cioè anche
2: ma anche the pennies on the table. Ma comunque va bene così.
1: Ma dai, ma non è no. Allora scusami, la lingua italiana anche si è formata con il cambiamento, cioè dal latino siamo arrivati all'italiano, è tutta una grande contaminazione, chissà che fra mille anni con tutti sti slang non
2: è
1: uscirà
2: vero,
1: forma nuova.
2: Sai che ci penso sempre ogni... ma poi mi fermo e dico cazzo me ne frega.
1: Dici, tanto io non ci sarò più.
2: Esattamente.
1: Ma chi sei? Mio nonno.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Kiss, kiss.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: 16 e 23 i corrieri di Kiss Kiss. Signori, buon pomeriggio. Non so se è stata una buona giornata fino ad ora. Promettiamo grandi cose noi corrieri di Kiss Kiss. Perché, subito perché? Cominciamo a rassegnarci.
1: Rassegnata stampa, grazie Pasquale.
2: Rassegnata stampa.
3: Ragazzi, arrivo fra mezz'ora.
1: Sì. Esattamente quello che ha detto Angie Baez.
0: Chi è?
1: Angie Baez.
0: Angie Baez.
1: Ci trasferiamo a New York, dove una tifosa della squadra una tifosa della squadra che ha vinto
0: i New York Knicks, che sono tra i più forti Knicks, sì. Che tra l'altro è anche la manager di uno dei giocatori, no?
1: No, allora questa qua è una manager e dirigente di una banca importante, okay, la JP Morgan.
0: Ah, ok.
1: Che è successo? Questa tifosissima della squadra, quando hanno vinto, è andata a festeggiare in giro per
0: e
1: la città.
0: E che c'è di male, scusami.
1: No, e che cosa ha fatto? Ha preso letteralmente un bidone dell'immondizia che era per strada, che era tutto brandizzato Nix.
0: Ok.
1: E che cosa ha fatto? Ha buttato l'immondizia a terra e si è portata via come souvenir sto secchio dell'immondizia.
0: Ma che carina.
1: Però ha lasciato tutta lo schifo per strada.
0: Vabbè, allora.
1: Questo video è diventato virale e l'azienda dice, ma scusami, ma tu è vero che vuoi festeggiare, ma fai una cosa del genere? Tu lavori per noi, alla fine ha perso il lavoro.
0: Ha perso il lavoro, ragazzi, non solo, poi ha dovuto anche pagare delle sanzioni importanti, una per aver gettato rifiuti in strada e una per aver ostacolato le operazioni del servizio di nettezza urbana. Che voglio dire, adesso capisco l'entusiasmo della tua squadra che vince, però datti anche un tono civico e civile.
1: Bisogna stare attenti, perché molte volte uno non pensa e dice, vabbè, ma io nella mia vita privata faccio quello che voglio.
0: No,
1: e invece no,
0: ciao.
1: Perché tu comunque sei un personaggio conosciuto per la tua azienda, è come se tu domani a un certo punto inizi a fare una cosa. Per strada,
0: ragazzi,
1: si riprendono e tu dici, oh, ma sei Alfio di Radio Kiss.
0: Ma la social reputation ormai è una cosa molto molto attenzionata nel mondo del lavoro.
1: Io vi faccio vedere quello che abbiamo ripreso per una questione, perché poi vi voglio bene, per del lavoro, questo è un poveraccio.
0: Cosa stai dicendo?
1: Ma dopo la tappa del Kiss Kiss Way di Viareggio,
0: cosa
1: cioè questo per strada ha iniziato a buttare l'immondizia a terra, a mettere le mani nei cesti dell'immondizio, che aveva fame.
0: Non è vero. Allora, è vero che abbiamo finito abbastanza tardi e avevo fame, ma ho resistito fino a colazione.
1: Ma poi non vi dico che cosa faceva con le signore per strada, che allungava le mani, che to-

0: Joe and the Beginning su Radio Kiss Kiss. Allora, hai visto invece, scusami, a proposito di bambini, sì. No? A proposito, è stato chiesto all'intelligenza artificiale, in questo caso a Claude, che è uno dei sistemi di intelligenza artificiale di cui possiamo disporre.
1: E?
0: Allora, gli hanno chiesto una domanda in particolare, cioè il cambiamento che secondo lei ha peggiorato il mondo.
1: Il mondo. Okay. Quindi pensate che questa intelligenza artificiale non ha indicato il clima,
0: no.
1: Non ha indicato le guerre,
0: no.
1: Non ha indicato le pandemie, ma la scomparsa della noia.
0: Esatto.
1: Perché purtroppo una volta perché si stava bene? Perché quando tu ti annoiavi e non avevi il telefono, non avevi

0: avevi tante cose da fare,
1: certo,
0: ti fermavi a ragionare, la tua creatività andava avanti perché i tuoi pensieri viaggiavano veloci.
1: Ma certo, era un modo per allenare la mente o comunque per fare delle riflessioni. Infatti lo spiega proprio questa intelligenza, questa Claude, dice: i momenti di inattività, come per esempio aspettare l'autobus, per dire, aspettare un amico o anche semplicemente guardare fuori dalla finestra, stimolavano o favorivano in qualche maniera la creatività, la memoria, l'introspezione, cose che non esistono più.
0: Molto bello però questo, cioè, io l'ho sempre pensato, attenzione, attenzione,
1: però
0: questo è il cavallo di Geronimo di prima, ecco.
1: Ok, arriva adesso.

0: Sì, il cavallo ci sta sempre con Beyoncé, perché lei adesso è in, fa country.
1: Certo, periodo country. Attenzione che abbiamo una bella novità.
0: Esatto, Rob, grande protagonista tra l'altro anche del Kiss Kiss Way a Viareggio, e arriva col nuovo singolo.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio

0: tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: È bello chiedersi o ricordare, no, quando si era piccoli, qual era quella cosa che si faceva per non annoiarsi.
1: Vedi, prima parlavamo
0: di bambini, parlavamo di quando eravamo bambini, delle cose che ci siamo portati da adulti. La verità è che quando eravamo bambini, noi generazione a cavallo tra gli anni 80, 90, volendo 2000, avevamo meno mezzi tecnologici.
1: Esatto.
0: Eravamo
1: quindi ci annoiavamo spesso, ma
0: certo,
1: questa noia ci portava a sviluppare una certa creatività.
0: Assolutamente sì. Allora, intanto io ti dico, oh ragazzi, faccio proprio mea culpa, quando, e credo che capitasse a tanti, quando da piccolo mi annoiavo, soprattutto se ero per strada con gli amichetti, noi bussavamo ai citofoni
1: e scappavamo. Queste cose che veramente, ma chi è che
0: dai,
1: faceva queste cose?
0: Tu non l'hai mai fatto.
1: Allora, io avevo capito male questa cosa qua dei citofoni,
0: sì,
1: e quindi io li smontavo direttamente
0: e te li portavi a casa. No, tu c'hai la faccia di quello che restava e diceva è stato quello lì.
1: No, mai fatto la spia.
0: Oppure, sai cosa mi piaceva fare? Andare in bagno, prendere tutti i prodotti, no, non andare in bagno, per fare quella faccia.
1: Andare in bagno, prendere
0: tutti i prodotti, che ne so, lo shampoo, la schiuma da barba, i profumini, le cose,
1: sì,
0: li mettevo tutti insieme in un recipiente e facevo il pentolone dello stregone.
1: Ma veramente? Ma perché lo dice?
0: Ero sempre
1: con quell'aria di chi ha vergogna. E fai bene ad averne.
0: Sì, beh, perché era una cosa molto creativa che facevo. Voglio sentire la tua tra poco, mi raccomando.
1: Ma non c'è bisogno.
0: No, tu poi dici così e poi non lo fai.

0: azienda è, no, che attività è, la vuoi,
1: no,
0: sapere?
1: Allora, io non lo vorrei sapere, però siccome tradizione vuole che tu lo dica, fallo pure, scusami.
0: Allora, 1983, la mia famiglia sul lungomare di Vasto, ecco, aprì una banderia.
1: Banderia.
0: Banderia, cioè, sì.
1: Vendevate...
0: No, banda... non sono bandiere, no, ma bandiere, negozio di noleggio bande per feste di piazza. Una banderia.
1: Ma quanti ce n'erano all'interno di... Quanti metri quadrati?
0: Un sacco di bande.
1: Yes, owner of a lonely heart.

0: perché lo puoi dire.
1: Lolli la la lolli la.
0: Ma dopo 10 anni, Ciro, puoi dire.
1: Non mi interessa, non mi fatelo i professionisti della radio, fateli voi.
0: A proposito di professionisti, aggiorniamo l'attualità in redazione. Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Emergenza caldo, l'OMS lancia l'allarme sugli ospedali, sono sottoposti ad una pressione enorme non solo a causa dell'ondata di pazienti ma anche per via del caldo stesso, impianti di climatizzazione in avaria, apparecchiature mediche malfunzionanti, personale privato del sonno perché le temperature notturne non scendono, reparti descritti come inadeguati allo scopo. In Italia oggi e domani 25, le città da bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute, 5 morti a causa delle temperature roventi nelle ultime 24 ore. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni ma solo un tavolo tecnico annunciato per domani a Doha. Nel frattempo l'Oman ha elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto di Hormuz insieme con l'Iran. Le navi pagherebbero un pedaggio che sarebbe però su base volontaria e servirebbe a pagare servizi di navigazione, sicurezza e ambientali. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Vale. I giudici, confermando l'interpretazione consolidata dal 14° emendamento della Costituzione americana, hanno ribadito che chiunque nasca sul territorio statunitense, salvo eccezioni molto limitate, acquisisce automaticamente la cittadinanza americana. Veniamo in Italia, maggioranza al lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale tornata oggi in aula, Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo noi moderati, contrari Lega e Forza Italia, azzurri decisi a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza, le opposizioni attaccano, la Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. La cronaca, la bomba sono andata a metterla, facciamo la storia, così uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci in un'intercettazione agli atti, tra i motivi degli arresti anche il pericolo di fuga, i 4 infatti pensavano di andare in Montenegro e in Bosnia. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello della sua abitazione provocando la distruzione delle 2 sue auto parcheggiate in strada. Proseguono le indagini per svelare l'identità dei mandanti. Sport, calcio con i mondiali, oggi altre 2 sfide dei 16esimi, tra un'ora Dallas, Costa d'Avorio, Norvegia, alle 23 a New York, Francia, Svezia. Tennis, nel tabellone femminile di Wimbledon passano al secondo turno Yasmin Paolini e Tyra Grant, in quello maschile esce di scena contro il francese Ali Matteo Arnaldi, ora in campo Sonego, più tardi toccherà a Berrettini e Cobolli. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina Manco, kiss kiss anche a te e famiglia.
0: Ma che cos'è Natale? Scusa. Kiss kiss a te e famiglia. Allora, grazie alla redazione. Ciao. Oh, non l'abbiamo citato.
1: Ma chi?
0: Non l'abbiamo neanche nominato. Io capisco adesso che
1: io lo cito in giudizio.
0: No, invece lo dobbiamo nominare in quanto nostro regista. Ciao Eclettico Pasquale Viola.
3: Ciao, ciao.
1: Eclettico.
0: E non abbiamo neanche nominato Giovanni Imperatori. Ci sarà un motivo?
1: A me ha perso le chiavi della macchina.
0: Ciao Giovanni Imperatori, anche alla regia TV ci potete guardare sul 158 del digitale terrestre. Terza ora.
1: Poi racconteremo delle peripezie di Giovanni.
0: Ma pensi che freghi a qualcuno?

0: E se non chiudo con Olle, non mi sento parte di questo pezzo meraviglioso.
1: Olle, no, no, no, attenzione, attenzione. Ci trasferiamo invece in Giappone.
0: Ci trasferiamo
1: dove
0: in Giappone.
1: Altro che esami di maturità. Tu sai che esiste un esame?
0: Sì.
1: Per fare proprio il ninja.
0: Ma com'è un esame per fare?
1: Esame, esame di ninja. Per diventare ninja.
0: Ma che c'entra il mandolino napoletano, scusa?
1: Sì, chi manda, chi sia un mandolino napoletano?
0: Non è il mandolino napoletano.
1: Ma questo è il mandolino giapponese.
0: Ma sembra l'inizio
1: senti, alzami il mandolino.
0: Sembra l'inizio di una sceneggiata di Mario Merola.
1: Ah, che bella lia flesca. Vedi?
0: Allora, in Giappone, attenzione, esame ufficiale per ottenere la certificazione da ninja proprio,
1: è
0: no?
1: È successo, vedi, il 14 giugno nella città di Koka.
0: Sei un cretino.
1: C'è scritto
0: ma
1: qua.
0: Non puoi fare questi riferimenti.
1: Ah, sì, dai. Si fa.
0: Prima abbiamo detto Bamba, adesso Coca. Va bene, che succede?
1: Praticamente c'è proprio questa tradizione ninja che fanno gli esami, il lancio delle stelle.
0: No, aspetta.
1: Oppure quella
0: no,
1: cosa
0: dai.
1: Che butti fumo a terra e spari. Guarda, allora io no. Faccio. Mettimi aspetta. Un effetto fumo.
0: No, quello,
1: abbiamo la macchina del fumo.
0: Quello è l'esame per il prestigiatore, per
1: no,
0: l'illusionista.
1: Io faccio e poi sparisco. Pronto?
0: Non lo puoi fare.
1: Uno, due, tre.
0: Io, allora, sono molto contento. Io dico sempre, è bello se state guardando il 158 del Digitale Terrestre. Vorrei che meno persone possibili abbiano visto questo momento in questo... Cioè,
1: comunque è bello, questa è una cosa che dovresti fare. Tra l'altro fra poco parleremo proprio di una cosa bellissima.
0: E
1: i
0: cioè?
1: Viaggi con le esperienze.
0: Ah, veramente?
1: I viaggi non per...
0: Ok.
1: Però
0: sì.
1: Capiscimi, quando dici una cosa, vienimi incontro.
0: No, non ti fai capire bene.
1: Porca vacca, ma io sto cercando di imbastire un discorso.
0: Ti stai riferendo alla skillcation?
1: Esatto.
0: E allora, perché non si capiva molto bene.
1: Comunque, porca vacca, ha messo la mucca.
0: Vorrei che non togliessimo magia a questa cosa meravigliosa che fanno in Giappone, cioè l'esame del ninja, che è il guerriero dell'ombra. Perché tu hai detto il lancio delle stelle telle, che è una cosa che non si può sentire.
1: Shuriken.
0: Loro lanciano lo shuriken. Sì, avete presente quelle stelline che loro lanciano?
1: Che ho detto,
0: uccidono.
1: Io ho detto stelletella, scusami. No,
0: ma sembra un'altra cosa. Sembra un'altra cosa detta così. Vedi? Vedi?
1: Felicissima sera a tutte sti stelletelle. E woman giapponese.
0: Direi che non è il caso perché siamo due culture molto
1: vai
0: lontane.
1: Avanti, sennò poi dopo dici ragazzi abbiamo parlato tanto.
0: Inginocchiati e baciami sto shuriken.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: E basta, ma sta katana.

0: È così proprio, no? Che noi balliamo, cantiamo insieme a Mara Sattei e Enrico Nigiotti su Radio Kiss Kiss, nei corrieri di Kiss Kiss. Ancora buon pomeriggio da
1: Ficino. Buon pomeriggio. Allora, si parlava di viaggi.
0: Sì, si
1: parlava. Una nuova tendenza si sta avvicinando sempre più verso di noi. Quindi, ti prego, si parla di viaggi. Grazie, Pasquale.
0: Si parla di vacanze, va, mettiamola così.
1: Ah, eccola qua.
0: Che meraviglia. Allora, non stiamo parlando di vacanze romane.
1: Come si chiama questa nuova tendenza? Ti prego, arriva al sunto.
0: Allora, te lo dico subito, ho lasciato gli occhiali dall'altro lato della stanza, lo sapevo, va bene. Comunque si chiama skillcation.
1: Skillcation, okay?
0: Che è una sorta di crasi tra skills e vacation, okay. Cioè le vacanze in cui vai ad apprendere qualcosa.
1: Quindi le vacanze non come siamo abituati ad immaginarle, no? Cioè
0: no.
1: Vado al mare, vado in montagna, mi rilasso. No,
0: no.
1: Tu vai in vacanza, che ne so, una settimana, 10 giorni, un mese.
0: Esatto.
1: E vai ad imparare un mestiere.
0: Allora,
1: oppure
0: per esempio,
1: un'attività.
0: Per esempio, te ne vai in un posto e torni che sei, o almeno hai delle basi da apicoltore.
1: Bellissimo,
0: bellissimo,
1: ragazzi,
0: potrebbe essere bellissimo. Te ne vai in un altro posto, magari in mezzo alle montagne, e te ne torni che sei un po' riposato, un po' falconiere.
1: Mamma mia,
0: perché hai
1: stupendo.
0: Imparato la nobile arte.
1: Bello,
0: no, per dire
1: bello,
0: di
1: bello, bello.
0: Oppure puoi andare a fare il produttore di kombucha.
1: Bello, la kombucha.
0: Bene, vai in Uzbekistan e vai a fare la kombucha. Potrebbe essere anche quello.
1: Allora,
0: perché
1: ti dico la verità, se io avessi questa opportunità, allora, anzi, mettiamola così. Arriva il vostro datore di lavoro.
0: Bello.
1: E vi dice: oltre alle vacanze che avete, fate quello che volete, eccetera, eccetera, vi regalo una settimana di vacanze. Però, gratis.
0: Sì.
1: La regalo io, ok?
0: Sì.
1: Dice così. Però dovrete scegliere tra varie skill che potete imparare.
0: Ah,
1: cioè, tipo, io ti dico, vorrei stare una settimana in quelle situazioni dove, in una falegnameria.
0: In
1: vorrei
0: una falegnameria.
1: Imparare a lavorare il legno.
0: Sai che te ne dovresti.
1: Dovresti
0: andare un po' nel cuore degli Stati Uniti, dove ci sono quelli che trasportano tronchi e poi li segano. Ci sto pensando, sono indeciso se andare a mungere mucche in Svizzera.
1: Sì.
0: Che mi piacerebbe tanto,
1: okay.
0: Proprio per respirare aria buona. Oppure mi piacerebbe andare in Giappone a fare un corso di grafia, di quella dei kanji. Come si chiamano i caratteri, i kanji? Vabbè, quella la grafia.
1: Quando ti devo mangiare i kanji. Quello?
0: Sì, sì. Che è una roba lì.
1: Ah, chiediamolo, chiediamolo.
0: 347-490-0042. Una settimana di vacanze regalata, ma dovete tornare dopo aver fatto un'esperienza lavorativa e aver imparato che qualcosa. Che cosa

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Kiss, kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!

0: domenica.
1: Saif con Buona Domenica su Radio Kiss Kiss. E allora, nei corrieri la domanda è sorta spontanea. Siccome il nuovo trend sono le skillcation, cioè le vacanze in cui si apprendono dei mestieri, no? Tu vai lì e impari cose che poi non sapevi fare prima. Per cui abbiamo chiesto al 347 490 0042 se vi regalassero una settimana, ok, anche al lavoro, ma l'unica regola è tornare e aver imparato
2: qualcosa.
1: Un lavoro, un
2: sentiamo.
3: Ciao Ciro, ciao Alfio, Giovanna dalla provincia di Bergamo. Io andrei una settimana o in Puglia o in Emilia Romagna per imparare a fare la pasta fresca,
1: bello,
3: sia i tortellini, i ripieni, oppure non so, in Puglia le orecchiette eccetera.
1: Bello, ma sai che bello, anche in Toscana ci sono un sacco di corsi per imparare la cucina italiana.
2: Ma i corsi sono veramente di qualsiasi genere, guarda qua, Rosa dice sarebbe bello, e non solo Rosa, l'hanno scritto tante persone, sarebbe bello andare a Murano ad imparare l'arte della lavorazione del vetro.
1: Come no, hai voglia.
2: Poi ovviamente ci scrive anche un amico e dice, ma voi in una settimana volete imparare un lavoro? No, ma ti avvicini ad un'arte.
1: Ah beh, esatto, apprendere quantomeno le basi, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, a me piacerebbe andare una settimana in vacanza e tornare che ho imparato a cucirmi dei vestiti. Ciao.
2: Vedi? Ciao, quest'altro che dice, io una settimana da pornattore la farei volentieri. Ma per apprendere insomma le
1: ma puoi andare anche direttamente a casa di Ciro a Pollena.
2: Ah, per piacere. Attenzione Dorian, il grande nostro amico, dice venite qua che vi insegna a lavorare il marmo.
1: Infatti sì, la testa dura già ce l'abbiamo, quindi più o meno. Se volete continuate così, 347 490 0042.

0: Prego, prego. Allora, noi abbiamo chiesto una vacanza come da ultimo trend, la Skillcation, dove impari a fare delle cose, come per esempio, che ne so, andare a Murano e imparare l'arte del vetro, per dire.
1: Sì.
0: Andare in Svizzera e imparare l'arte della mungitura delle mucche.
1: Molto bello.
0: Andare in Giappone e imparare l'arte del...
1: della katana.
0: Della katana, no, sì. Pure del ninja, no, potrebbe essere. Voi che cosa ci avete detto? Sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Io ho mandato un vocale alla mia capa chiedendo quale fosse la skill che voleva in me. Si parlava di viaggi e mi ha detto: questa settimana che ti ho dato, vattene in vacanza, organizzata, vai da sola, divertiti, devi tornare con questa skill. Beh. Una leadership migliore. Quindi sarà il mio obiettivo. Ibiza, aspettami.
1: Una leadership a Ibiza, però dai.
0: Però se sei il capogruppo a Ibiza, ragazzi, la discoteca vi porto io.
3: Poi me li faccio tutti.
0: No, non è quella la skill, non è quella. Allora, senti questo messaggio. Ce lo manda un amico tatuatore, dice: ciao Ciro e Alfio, sono Marco, sono un tatuatore. Per una settimana starei con voi per imparare meglio la comunicazione.
1: questa è una merda. Ho capito, ci sta prendendo in giro.
0: Secondo me sì.
2: A me piacerebbe imparare il burlesque.
0: Ah,
2: e quindi, che ne so, probabilmente in Francia.
0: Al Moulin Rouge, no, potrebbe essere.
1: La nostra amica Claudia.
0: Certo, anche, la salutiamo. Claudia, sì. Come no, hai voglia, molto molto brava.
4: Radio
0: molto
4: Kiss Kiss, buonasera.
0: Buonasera.
4: A me piacerebbe andare a Palermo a imparare a fare la cassata siciliana con tutti i sacramenti.
0: Ah, vedi,
1: bello,
0: anche quello.
1: Direi pure.
0: Che?
1: Amen, ma orca.
0: Amen.
1: Però cazzo, ascoltami, figlio mio.
0: Ma non avevo capito.
1: Orca,
0: detto...
1: ma chi stai? Eccicate, andate pure surd, ma io non lo so.
3: Me li faccio tutti.
0: Hai detto un amen che non si capiva. Io andrei in Arizona a imparare il ranching.

0: Live vai su Radio Kiss Kiss. E adesso invece la novità che io aspettavo da molto tempo.
1: Perché... Mamma mia, adesso arriva la carica potente.
0: Esatto, allora non solo Jovanotti, ma anche in collaborazione con Gabri Ponte. Sei pronto?
1: Sono pronto.
0: Perché loro la musica ce l'hanno nel DNA.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Yes, yes. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Kiss Kiss!

0: la rubrica che tutti ci chiediamo.
1: Non ti arrabbiare, perché
0: mannaggia
1: è un bel momento.
0: Daniel,
1: canalizza le energie negative, spostale verso le cose belle. Allora, cose belle che succedono qui, cioè ci mandate dei messaggi su WhatsApp estrapolati da chat che avete sul vostro telefono e noi con i potenti mezzi dell'intelligenza artificiale ne facciamo una vera e propria hit.
0: Allora, qui abbiamo una mamma che si lamenta con una figlia, se ho capito bene.
1: Con un figlio per...
0: Col figlio, chiedo scusa.
1: Diciamo messaggi non risposti, lui è in vacanza, lei continua a scrivere. Allora, ti faccio sentire, non ti voglio anticipare niente, voi alzate
0: il
1: volume.
0: Sul
1: dai,
0: volume.
1: Vai.
2: Alessandro, sono di nuovo mamma.
1: Già è tragedia.
2: Ti ho scritto varie volte, sia ieri che oggi,

0: quindi dammi notizie per favore, ma altrimenti poverino. Chiamo chi l'ha visto.
1: Vabbè.
2: Però è un grande classico questo.
1: È un grande classicone, però scusa, un figlio che va a Ibiza si è dimenticato non della mamma, ma anche come si chiama. Dai che torna.

0: tocca farlo con grande dispiacere. Ci dobbiamo salutare e darci appuntamento a domani, quindi dalle 16 alle 19 ritorneranno i Corrieri di... Tu vieni?
1: Domani è mercoledì? Non lo so.
0: Va bene, ok, dai, come sempre promette di non esserci, ma non mantiene la promessa. Intanto, grazie Pasquale Viola in regia, grazie Giovanni Imperatori lì in regia TV, grazie alla nostra redazione, a Lucilla.
1: Ma salutiamo anche Pasquale Viola!
0: L'abbiamo appena salutato.
1: Incredibile.
0: C'è Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss, da Alfio e Ciro.

0: Sunshine the Dance Floor 1997, Michael Jackson in questo spazio History Kiss, che mi lasciano in eredità i miei amici Alfio Ciro, i Corrieri di Kiss Kiss, che tornano domani alle 16 e c'è subito l'informazione su Kiss Kiss. Linea alla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, mentre in Italia le temperature che restano elevate si vanno ad associare forti temporali, specialmente al nord-ovest. Per la giornata di domani è stata diramata un'allerta arancione per temporali a Milano. Nel frattempo il Ministero della Salute ha smentito la notizia dei 5 decessi per il caldo in 24 ore annunciati dall'OMS. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, dato in calo rispetto ai 190 milioni di domenica. Il terremoto in Venezuela, aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 morti italiani e 40 dispersi, i soccorritori continuano a scavare senza sosta, estratto vivo dalle macerie dopo 5 giorni un bambino di 12 anni. Medio Oriente, non ci sarà l'atteso colloquio diretto tra i negoziatori americani e iraniani domani a Doha, ma le parti si parleranno attraverso i mediatori sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Nel frattempo il primo ministro israeliano Netanyahu, in visita nel Libano meridionale occupato da Israele, ha dichiarato che il suo esercito rimarrà lì finché Hezbollah li minaccerà. Cambiamo argomento. La Corte Suprema statunitense mantiene lo ius soli, respinte dunque le restrizioni di Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, pilastro della sua politica sull'immigrazione. La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo emanato da Trump poche ore dopo il suo insediamento l'anno scorso risultava incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione. Comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Da domani entra in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti dai paesi terzi relativi ai beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. In 4 anni, dal 2022 al 2025, le verifiche e ispezioni sul lavoro sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra Calderone, nell'informativa alla Camera sulla sicurezza, non è un traguardo definitivo, aggiunge, ma un percorso continuo, varato il protocollo contro i rischi da caldo. La cronaca, Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. L'uomo attualmente si trova rinchiuso a San Vittore dopo che il Tribunale del Riesame ha respinto le richieste di scarcerazione e di concessione degli arresti domiciliari. Sport, calcio, al via in questi minuti la sfida dei 16° di finale dei mondiali tra Costa d'Avorio e Norvegia alle 23 a New York, di scena Francia-Svezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te Cristina, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, perché l'informazione torna domani mattina alle ore 7. Viene, c'è chi va, io arrivo, i corrieri se ne vanno, ma intanto salgono a bordo un sacco di passeggeri, tutti i miei passeggeri, quelli di Portami a Casa, Kiss Kiss. Da ora e fino alle 21 si viaggia come sempre ad andatura da crociera con Pasquale Viola che resta con me in regia. È arrivato il momento di rilassarci, amico mio, con la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Allora partiamo subito con Miley Cyrus, con Good Charlotte e subito Fulminacci, Maledetti.

Kiss Kiss. La musica più

0: modo per iniziare un viaggio verso sera insieme a tutti voi. Secrets, Miley Cyrus, uno dei pezzi più belli degli ultimi anni, almeno nei miei gusti, per quanto riguarda i miei gusti naturalmente. Nessun segreto fra di noi, eh? Nessuno, come sempre, diciamoci la verità, spesso passiamo la giornata a far finta di avere sempre tutto sotto controllo, quando in realtà stiamo solamente improvvisando, io per prima, ve l'assicuro. E allora prendiamoci una bella pausa dalla perfezione, dalla formalità, da tutti i falsi sorrisi che oggi abbiamo dovuto fare o per una ragione o per un'altra. Qui abbiamo la musica, la più bella scelta per voi da Radio Kiss Kiss, e tutta la voglia di condividerne l'ascolto.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

però anche no, J-Ax, IPIO, però anche no, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, parliamo di noi, parliamo di cose belle, parliamo di incontri interessanti, perché dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il grande finale. Se vuoi prenotare ora il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è la grande arena all'aperto che si trova sul lungomare centrale di Pescara, non devi far altro che andare su kisskiss.it. Se poi vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 oppure l'11 luglio oppure il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info come sempre sul nostro sito kisskiss.it. Posti limitati come sempre, ingresso gratuito. Tutto ciò che avevo da dirvi ve l'ho detto, ora fate voi.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Kiss, kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
10: Ah, che male c'è, già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
9: La musica più bella suona solo su Radio.

Che balla tra le onde del golfo da secoli ed è esattamente quella di Partenope, no? La sirena che scelse Napoli per il suo riposo eterno, trasformandosi in roccia, in vulcano, in anima di questa città, ed oggi quella magia greca ha incontrato la cassa dritta e l'energia pura della scuderia milanese più famosa del clubbing, e cioè Merck & Cremont, sempre fantastici in questo caso insieme ai Colors e Serena Brancale, che sono stati anche ospiti del Kiss Kiss Way 2020. L'anno prossimo anche gli U2 sul palco. Sarebbe fantastico, ma non lo escludo del tutto, perché insomma. Vertigo 2004, siete con Radio Kiss Kiss.

confessato di aver pensato a una truffa, a uno scherzo quando ha letto la mail, quando ha letto la cifra, ed invece era assolutamente tutto vero. Insomma, sotto quei giubbotti di pelle e i tatuaggi batte un cuore d'oro. Vedi quando uno dice non fermarsi mai all'apparenza. Tra poco un bel new kiss per voi, non perdetelo, lo ascoltiamo dopo Chemical di Post

New Kiss in arrivo per voi ed è il primo di due New Kiss che mi spettano di diritto. In questo caso Julie incontra la firma e anche la voce inconfondibile di Biagio Antonacci in un brano raffinato, sincero, l'eleganza di un addio senza rancore che ascoltiamo insieme. Il brano si intitola L'ultima canzone.

0: Giulia Biagio Antonacci, l'ultima canzone New Kiss. Buonasera, benvenuta Alessandra Topiano de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Di nuovo tempo asciutto ovunque, con poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali. Domani in mattinata soleggiato su tutta la penisola, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al nord, pressoché sereno al centro-sud. Col passare delle ore, fenomeni temporaleschi in aumento, specie al nord, anche se qualcuno sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Massime tra 27 e 36 gradi al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
6: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

Warren, Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Il 28 agosto uscirà il suo attesissimo album nuovo. Parliamo di Dua Lipa invece, niente che riguardi il suo matrimonio o il suo viaggio di nozze che prosegue felicemente in Italia. Allora, Dua Lipa ha appena fatto una mossa davvero ribelle culturale. Sappiamo che lei ha questa passione veramente sfrenata per la letteratura, passione che l'ha spinta a stringere una collaborazione con una storica libreria di Porto, in Portogallo, e ha inaugurato così la Manifesto Library. È una biblioteca interamente dedicata ai libri censurati, quelli vietati, quelli ritirati dal commercio in tutto il mondo. Quindi si parla di circa un centinaio di opere che affrontano temi scomodi come i diritti civili, come la sessualità, come la politica. Così Dua Lipa, che da tempo cura il club del libro Service 95, ha detto una cosa bellissima: ha detto, a volte la cosa più sovversiva che si possa fare è semplicemente leggere un libro e parlarne. Ed è assolutamente vero. Quindi ha voluto questo spazio prezioso per proteggere la libertà di pensiero, anzi di pensare con la propria testa, contro ogni forma di controllo e di censura. Anche perché, insomma, quando qualcuno cerca di nascondere, è lì che si nasconde la verità più potente.

È la musica più bella, il Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buonasera a tutti, buon martedì 30 giugno con me Rita, con Pasquale Viola in regia. Diamo il benvenuto alla sobrietà, amici miei. Se state pensando a come festeggiare la grande il prossimo compleanno, prendete gli appunti da Kanye West. Kanye West ha compiuto 49 anni e per l'occasione ha pensato bene di affittare la Reggia di Versailles, cioè una robetta così, per un ballo in maschera privato. Costo dell'operazione poco meno di $400,000, una festicciola intima per 20 amici tutti in maschera così. Re Sole, adesso mi sto rivolgendo proprio a lui, Re Sole ovunque tu sia, sappi che la tua eredità è in ottime mani. Cioè sappiamo, no, che Re Sole era famoso per lo sfarzo, per le esagerazione, per il lusso sfrenato della sua corte a Versailles, dicendo che la sua eredità è in ottime mani. Dico ok, come vedi, cioè, voglio dire, le cose stanno andando esattamente come tu le avevi progettate. Casabian per voi ora su Kiss Kiss.

Da un goodbye kiss ad un history kiss è veramente un attimo. Eccolo che arriva, siamo nel 1980, amici miei, quando Bob Marley e i Wailers pubblicarono Uprising, che poi di fatto è l'ultimo album in studio della leggenda giamaicana Bob Marley. All'interno di quel disco c'è una traccia che mette insieme il ritmo reggae e le influenze della disco music e del funk dell'epoca, quindi il risultato è questo capolavoro, uno dei brani forse più suonati nei club di tutto il mondo, un grande classico il cui messaggio di resilienza universale non morirà mai. Si intitola Could You Be Loved?

Ma per me possiamo andare avanti così ad oltranza proprio. 1980, Bob Marley and the Wailers. Could you be loved and be loved? Il vero cambiamento parte da dentro. Bob Marley ci ricordava con questo capolavoro che prima di cercare l'approvazione degli altri dobbiamo imparare ad accettare ed amare noi stessi. E viva Bob Marley sempre e viva la musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Buonasera a tutti da Rita Manzo che vi sta parlando, da Pasquale Viola in regia. Siamo quelli di Porta Mia Casa Kiss Kiss e ne abbiamo ancora tantissimo di musica da offrirvi. E allora ripartiamo subito con Harry Styles, con Plan B e subito Fred De Palma, Anita e Miss

0: Grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss. Baci da Rita che vi sta parlando. Martedì 30 giugno, ultimo giorno di questo caldo, fin troppo mese. Quando la forza e soprattutto quanto la forza di volontà possa superare ogni ostacolo, ce lo ha dimostrato la principessa del Galles, Kate Middleton. Di lei si è parlato moltissimo in questi giorni, perché ha appena compiuto un'impresa straordinaria. Ha completato le Three Peaks Challenge, ha scalato cioè in sole 24 ore le tre vette più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. È una competizione, è un test di resistenza fisica durissimo per chiunque, mai immenso per lei che è in remissione dal cancro. Kate Middleton ha voluto così lanciare una raccolta fondi per il Royal Marsden Hospital, la struttura dove è stata curata dal cancro. Ha detto che una diagnosi del genere influenza ogni singolo aspetto della vita, ma che questa sfida è stata il suo modo per esplorare la vita oltre la malattia. Quindi vedere, pensavo, una figura regina scalare montagne, diciamo, non è una cosa che capita spesso, no? D'altro canto, affrontare un momento buio è esattamente come scalare una vetta, un passo alla volta, faticoso, però poi la vista dall'assù ripaga di tutto, no? E questo vale sia per le regine sia per tutti noi comuni mortali. Ispirata da Kate, oggi voglio celebrare la forza di chi non si arrende. Quindi qual è la vostra piccola grande vetta che avete superato e di cui andate fieri? Ditelo se vi va al 347 490 0042.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain su Radio Kiss Kiss. Poco fa vi ho chiesto qual è la vostra piccola grande vetta, quella che avete superato e di cui andate fieri. Tantissimi messaggi, ne ho scelto qualcuno, tipo questo, che dice: ho subito un grave incidente 3 anni fa, i medici dicevano che avrei faticato a camminare, un mese fa ho accompagnato mia figlia all'altare senza stampelle, un passo alla volta, proprio come dice la principessa. Grande Gino, la mia grande impresa è stata ricominciare l'università a 42 anni da mamma lavoratrice. Ci ho messo il doppio del tempo, ma mi sono laureata, e lo dice tutta soddisfatta Antonella. Ultimo, la mia montagna insuperabile era la sessione di cardio in palestra. Oggi ho corso per ben 20 minuti consecutivi senza invocare il soccorso alpino, domani punto all'Everest. Era questo il messaggio di Renata, per chiudere così con un pizzico di leggerezza e di ironia. Grazie amici per aver condiviso con noi un pezzetto del vostro cammino, e torniamo alla musica più bella con Justin Bieber e il suo mega successo What Do You Mean.

0: Kiss Kiss a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare. Ti basti da sola.
1: Da sola, da sola.
0: Kiss Kiss a te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza.
1: La pizza,
0: la pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Yes.

martedì 30 giugno voliamo in California a Big Bear Valley, dove migliaia di persone sono rimaste incollate agli schermi per un evento straordinario. Il primo volo di Luna. Luna è una giovane aquila di mare che dopo giorni di esitazione ha finalmente spiccato il volo lasciando il nido in diretta streaming. E vedere questo gigante del cielo che da adulto supererà i 2 metri di apertura alare lanciarsi nel vuoto è stata un'emozione pazzesca. Però la storia di Luna è bellissima, soprattutto perché l'aquila testa bianca, simbolo di libertà negli Stati Uniti, negli anni 60 era veramente a un passo dall'estinzione a causa dei pesticidi, della caccia, eccetera. E oggi, grazie a decenni di rigide leggi di protezione, vederla nascere e volare è una bellissima testimonianza di rinascita. Quindi buona vita, Luna!

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla. Radio Station B.

0: Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

Zia. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Stare con